Mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel domandad de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las Novitats
1: der RTR.
2: Trin introduzisce la votazione all'urna, a Turicia ed a plirs blessats per vide Durizis, ed il resto bel e ciaut con temperaturas fino a

0: 35 grads. Il sis al microfon de Florian Mon. Bindi. La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesche Votation ed Elektions all'Urne. Quella Radunanza Kommunale decis venerdì saira cun gronda Majoritat.
1: Dinavart vuol quei di che Trin pren decisions centrales sco elections midades de la Constitution, fusions nie expenses de varga in million francs e aveni all'Urne. De l'autra vart vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale venne abolita. Quella è vinavon importante se va per approbar quei annual, al preventiv, fixar poi dettaglia, predeliberar facentes per mons de votazions all'urna, nie per decider de vart expenses de 100 milli tocken in million francs. La facenta è stata la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venir rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redaktion Quera.
0: La radunanza comunale di Trin ha plinavant approvato il 15 annual 2025, che serve con un plus di radunt 115 mili francs ed introduzisce il principio di trasparenza in l'administrazione. Ad era a Luzoin e de Sevis hanno giliau les radunanzas comunales, ils de Luzoin han approva il quind annual del 25 che serre con in plus de passa 400 mili francs. Plinan dalla radunanza approva il nov urden de scuola ed il reglement de protezione d'età per la contrada de palius trazza. Il quind annual de Sevis serre con in plus de 150 mili francs ed veni approva. Plinavant polevischen anche sanare il stande saietar vimisana, quai grazie d'in credit de 460 mili francs. En parts de la Svizzera ai da vender di saira urizis intensivs, cun soffels de stempra, granella usche grondes cobales de golf e plievge intensive. SRF Meteor rapporte de passa 15 mili cemets en tod il paiais. A Turicien pliras persunas venides blessades an trasplantas che incupiciades, trams e bus an stats blockats. All'aeroporto Cloten ai da restrizions in tempnen nagines partenzas stades possibles e pliras atteraments an stuvenir stuschats. Enadine pli blers peiais e la libertat de presse periclitada. L'organizzazione reporta senza confin scrive che giornalisti e giornalistas de curante peiais hanno stu abbandonar quels per vide lor lavur. Quen passa dobulu si blers peiais con avant cingions il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra 19 peiais. Ravant tot per tutiada sain persunas dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e de Myanmar. In la Grande Britannia in dus trens collidats in persone morte. 89 ulteriore persone sein blessades, reportan il servizio de salvament. L'accidente capita nel sit della città de Bedford, che se chiatter d'und 70 km nel nord de Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike lei avessi buonemo in deine vittoria tre doble Svizzera, Ronja Blöchlinger e se classades in plazza 2 della corsa de Short Track, de vos l'americana Savilia Blanc. Sin las plazzas 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, sina Frey e Sisavle. Ils omen Svizzers an mancanta il podest, Dario Lillo e se classasco meglier in di gen sin il cingiaval plaz. E dal campionato mondiale de Balapé angili au treis dieus, en la gruppa C batte il Maroc la Scozia con 1-0 e la Brasilia gudonian contra Haiti con 3-0. Ils victors an os mince mai 4 punts entre 2 dieus de gruppa, per Haiti e il campionato è fin entre la fase de gruppa. En la gruppa D gudonian il Stati Uniti contra l'Australia con 2-0 ed en entre 2 dieus già qualificati per la ronda de K.O.
2: La meteo.
0: Il dì comincia a c'è là con rest de nivels sul suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzisce forma nivels de cumulus ed en il grigion del sit dati localma in uradis. I resta chaud con fine 25 gradi in lenge di notte, 32 gradi in sur e sotto selva e 35 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR.
4: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Jau lavurel sur se setza. Quei ei da dinavart fece bi per quei che io sa il mezzo drizza en mia lavur. Mo da l'altra vart ei si era voca dina sempel. Io son del sulettamen responsable che io ai il clients e clientes. Ed ascia comparen ad ina puspe dis plen dubis. Dis che io se sentel invisibla. Ascin di eisi oz. Io son del frustrada. E se io son del frustrada, lu mondel e lu aul. Mia egliada sin il sper centimeters avon me space per schuadel me mezza che ne gin vese mei e la mia lavur, che io son del me mia pincia. Lu in aramur. Io alzel mes eils e davon me gnang veng metters naven stat in Cavriel. El stat tot eri e mira si per mei. Ere io son del fermada e rispondel l'egliada. Condic che nus mirein in si per lauter sail buc. Mo c'è che io sail, ei che io sundel in quei moment visevla. Ed aung in alter animal veniende men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Scol dalla lama a già dec, se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dace ces in quest mun, lui improva in aga da dormi con una moscia in combra.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Trin introducesce la votazione a l'urna. A Turic hai da plirs blessats per vida durezis e di resta belle ciaut con temperature fino a 34 gradi. E les siat al microfono Florian Mon. Bendì. La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesce Votation dit Elektions all'Urne. Quia la Radunanza Kommunale decis venderdi saire cun gronda majoritat.
3: Dinavart vuol quei di che Trin prend decisions centrales sco Elektions midades de la Konstitution, fusions nie expenses de varga in milion francs e aveni all'Urne. Da l'altra parte, vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale venga abolita. Quella è vina von importante se va per approbare quei annual, al preventiv, fixar il poi dettaglio, predeliberar facentes per mons de votazione all'urna, nie per decidere da vart expenses de 100 milli tocken in milion francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che veniva inoltrata Jon Vergau. La fine

0: Mira ei che de pli aut sapisse participar alla politica e che la democrazia venir rinforzada. John Jerry Flip, Redaktion Quera.
1: La radunanza comunale de Trina plinavant approva il quind annual 2025 che sera con un plus de radunt 115.000 francs ed introducesce il principe de transparenza in l'administrazion. Ed era Luzoine de Sevis angilio las radunanzas comunales, ils de Luzoine an approva il quind annual che sera con un plus de passa 400.000 francs. Plinoant alla radunanza approva il nov orden de scola ed il reglement de protezione ad età per la contrada de palius trazza. Il quind annual de Sevis sera con un plus de 150.000 francs ed è veni approva. Plinoant polavischnanke sanare il stand saietar vimisana, quai grazie ad un credit de 460.000 francs. En part de la Svizra e davenda di saira urizis intensivs cun soffels de stempra, granelusche grondes co balles de golf e plievje intensive. Es ref meteoreporte de passa 15.000 chemets en tod il paiais. A turic en pliras persones venides blessades en trasplantes ken cupiciades, trams e bus en stats blockats. Er all'aeroporto de Clota nei da restrizions in tempnen ne gines partenze stades possibles e plirs atterraments an stüveni stuschats. En adine pli blers paiais e la libertà de presse periclitada. L'organizzazione Reporter Senza Confin scrive che giornalisti e giornalistes de curante paiais ein stui bandunar quels provide lur lavur. Quen passa dobulusche blers paiais con gewand cingions, il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra de genov paiais. Orvan tot pertuciada sein persones dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e del Myanmar. In la Grande Britannia dus trens collidats, in persone morte, 89 ulteriori persone sein blessades, reportan il servizio de salvament. L'accident è capitato nel sito della città de Bedford, che si chiata radunt 70 km nel nord da Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike laie vessi bulmendà ine vittoria tra i doble svizzera, Ronja Blöchlinger e se classades in plaza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, sina Frey e Sisavle. Il Domen Schweizer dann man geteilt podest, Dario Lillo e se classasco meier indigenz in il Cingiavel Platz. Ed al campionato mondiale de Balapé angilio trois dios en la gruppa C batte il Marocco la Scozia con 1-0 e la Brasilia godogna contro Haiti con 3-0. Il vittor san minchi mai 4 punti entre dus dios de gruppa per Haiti e il campionato a fin su entre la fase de gruppa. En la gruppa D godogna la Stati Uniti contro l'Australia con 2-0 ed en su entre dus dios già qualificati per la ronda de K.O.
2: La meteo.
1: Il dì comincia c'è là con rest de nivel sul suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzì si forma un nivel de cumulus ed en il grigion del sit dati localma in uradis. Il resto ciaut con fine 24 gradi in legge di notte, 31 gradi in sur e sottselva e 34 gradi in region de Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Per proprio essere pronti, dovrei amore un caffè. Mes nom, Liga Fofa, se già vi un buon
2: RTR, dalla da mão alla saira.

0: Sper es schon zu kommentieren. Beinquiste, Sonder, ich will all da, und quist ultims Moments, die des Ots amo freischin. In den Towns, ich nu ein Dormi, esi ni joa balapé. Via de Celavar del Mont.
1: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
0: Dann schaut man ja den Schützes Resultats des Jöss der Quistonot des Stadis Unitan Gudonjagun 2-0 contra l'Australia. La Scozia a Perskun 0-1 contra il Marocco. Al prim gol del Marocco scendò 70 secondi, fini nostro il più svelto gol di questi campionati mondiali. La Brasilia guadagnò 3-0 contra Haiti. Questo risultato è nato anche le novità, e avanti poche secondi è it a fin l'ultimo della notte passata, quella della Turchia contro al Paraguay. E qua è stato un io fitch speciale, perché ci ha dato una premiera. Idea di ricetta al Paraguay, questo fa 70 secondi al primo gol, also quello, il più svelto gol del campionato mondiale, e alla fine del sprint ha un guadagno con 1-0. E qui a Donta c'è un giorno, tutta la seconda metà, con un giocatore più pa che ha impedito una premiera. Quart avanti la prima pausa. Ta kleine ad coccia tona curcia l'arbiter doccia la città sul visur tot la situazione coccia la comunità sia decisione ait il stadion.
2: After review number 10 Paraguay cover his mouth, decision is red card.
3: Wow, das ist eine neue Regel an dieser WM. Wer sich die Hand vor den Mund hält und dann irgendwie kommuniziert mit einem Gegenspieler, der sieht die rote Karte. Da haben wir es. Miguel Almirón.
0: Na, Karte, Coach, die meine Präsidentin ce la tenia al Mount davant Buca Kunta Velar. Ma scodit per Paraguay, li stes bastu per la vittoria, con Mount si pesa un isaparà e Gudonia per la Turchia, ciuti ora mal, e son chon pers per la seconda iada a un amoduna nola. In Lordani abbiamo giocato un ciut su Jose questa sera, alla 7 in Svizzera dai un duel europeano, nempe l'Olanda io contro la Svezia, e alla 10 sera comincia il loro l'incontro dalla Germania contro la costa di Vur, perciò tutti mi inclien contro l'Elfenbeinküste.
1: 90 minuti? Na, per RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Vermaun alla Saira. Idee durante la notte.
4: We were staring down disaster. That night we almost called it

0: Sander Banura. Du vil jo en bon kommentar, men det er kun Nelly Furtado. All good things. Tot les bones robes de Jovigi er per quist di de dots. I a propos bones robes, música és jo àngel del PB i dame. C'han una música de clau al puient. Rock, pop, música de cors, brass. O forza quist qui, ja? Era la música popular a fitch blers amis i a mies. I jo vota clat propi ient música popular, e l'ora nai osa duai tips per vu. Al prim, it's questa saira a strada in Engiadina Bassa. La dai al deja vel incontr de chapelles con differentes formazions ci sonen i naturalmente sarai erpiserà per da baiver i da mangeri d'una lunga not. Questa saira a strada deja vel incontr de chapelles. Tip numero 2, dai clai large musical actual. La vai nempe per un des grons de la scena de musica grigiuna, respectiv de la scena de musica populara grigiuna, nempe Luzi Bergamin.
1: El és un dels importants de la musica populara grigiuna, i es podes dir forse un de la seconda generazione. La prima generazione dels importants questa nu influenza sono otters Paul Kolecker, Luzi Brioche, Lenz Maiolet. Ella è un preiser di questo, ella è soprattutto togs di questo ha scritto, perché ella sapeva scrivere le note di questo della generazione avanti piuttosto main.
0: Tanto in avanti ha prevosto da parte Luzi Bergamin ci fiste jazz du maun 625 anniversari. Ed insembl con la beadia da Luzi Bergamin, Livia, jaini du maun sulles passide, sus stizis da Luzi Bergamin. Alles nov, entil arch musical, qui entil radio, o schon ossa sin rtr.ch o in vos kiosk da podcast. L'arch musical dedicia questa ada a Luzi Bergamin, ci feste jazz domaun, ses cembagi cingiavel.

0: katerim sonda banure a moesia greabala sa meden actualmente 7 grads, pichens sul freischin, a squal 30 grads, lion 15 grads, a quaira vai ossa schon versus 20 grads, ma i vegn a mublerun pichatots. Cochats, dal deini dollars noitats, ossa con Florian Mon.
1: Las novitats der RTR.
2: La Vischnacke der Triner vede la Konstitution Kommunale ed introduzesche Votations ed Elektions all'Urne. La Radunanza Kommunale ha plinivant approvai il 5 annual 2025, che serre con in plus de radunt 115 mili francs ed introduzesche il principio de Transparenza en l'Administration. In parte della Svizzera è da vende di saire urizis intensivs con soffels de stempra, granelle usche grondes cobalas de golf e pliev di intensive. SRF Meteo reporta de passa 15 litri mezzo in tutto il paese. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike de Lai è se classata Ronja Blöchlinger in piazza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sind les Platzes 3 und 4 suenden Alessandra Keller e Nicole Koller.
3: La Meteo.
0: Scha 25 Graz, se sun schon massacciati, allora nu dai oz in bundi per vu, i daran empe cialurs. Fin 34 Graz a quaira, er in Zuris oz selva puoi dar passa 30 Graz, oz in Egedina Bass, er versus 30 Graz, scintuando 28-29 Graz, i un papio agreabile si oz in Egedinata, las aspetti oz circa 24 Graz. I sarà oz vaira sulla liv, domasi puoi dar Zuris munz in pada più nuvles, i quai la una dra Ciada, al più probabile io la svals del sud. Aiza giovisch una platina alla sombriva e spraunza non stat far oz massa movimento.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Matiu qui con las stagionzi des Weinz della Sotia Otspiliani Jens tot qua in Freisch un pa e per qua ein os silas atezas sun 1400 bot 1500 meters sur mar actual manche sila 14 grads. Oh, agreabel, nempe a lai. Lai ci disquisto fin demna da ce l'epicenter al mecca del sport da mountain bike per la deja laiada a un le quarsas della Coppa Mondiale. La prima iada senza il matador local e gran star della scena Nino Schurter. Ma sincero mainci, non ha Nino Schurter nindiuna smuascias da dar un combeco li stes da participaros era moniada questa squarsas.
1: Na qua vo ple, na, ja mi vere meino sa gerade short track e cross country vo vo ple sentiment che lei sam fa qua ja vi se vil fini qua dos fa di na bugen courses aber pito spile un gescauses ja vo ple coppe mondiales neanche goste fa so qua na.
0: Na Claire Nino Schurter is er prajain quis dit alai manulia pu appunto sco corridore activ din per se sco aspettatur i er commentator per la televisione svizzera. Coci des it er a Svizzera della Svizzera in postute sgrigiunzi grigiunus per la squarsa da short track e da più da questa squarsa squai da laini e allora giusto sco prossimo qui a pro RTR.

0: Incredibile, no? La musica italiana è schon sein pein sentiments da vacanza in pursuit pro time actual. Nov qui a pro RTR sai featuring Bresh con parlar da more. Nu tabelain osa zurda sport. La es questa fin demna da c'è dal mecca del sport da mountain bike la prima ada senza il matador local Nino Schurter e li stessa ai dat air pro las quarzas da short track duas plazas da podest svizzeras. Ronja Blöchlinger is in nida seconda e Alessandra Keller terza per il risultato pros omens appiserà Dario Lillo sco cingiava l'allumnezian Vital Albin quel esni er vincinava li adonta ci siete una quarsa da short track dura be 20 minuti esi durisham.
1: Ecco proprio di raglia. C'è un smira tier, non tocca che avevi un premio short, che mi avete, vostro russo, vuoi mettere anche se avete riuscito a dire. Ecco, sempre di raglia, tocca alla fine.
0: Vital Albin non è l'unico lunezian alla partenza, è Chiara Soler. Parte sia quarsa da ciò qua, anche la categoria U23, sia premiera alla Juvna da Lombrain, però Chantini avanti un anno.
2: Ti ha sentito più paura nervosa su un decidere, perché non conosce lo zel. Il percorso meglio io sai che specie mai per cui io sentite più loco che c'è
0: un po' più loco a era il terzo l'umnezzi anche di spregiare questo dito a lei Claire ci ci desmania Nino Schurter ci aio finì l'anno passato a lei sia grandiosa carriera.
3: Dai, sono un po' curioso essere che io, ma può essere alla partenza, può avere quella nervosità, che ho shock di una giù che ho con le scorse. Ma è inconstante per me, io sono molto contento con tutto qua osa per la corsa, e c'è bene che essere osa da genau che io, vedi un'altra parte.
0: Dai, oggi questo trio lumnezian torto un po' in più pacifico, oggi sono as downhillers l'andervia in azione alla e le scorse da cross country, quella sun e l'ora domani domenica e Claire ci hanno usato in un erdavazz quella squarsa sul corrente online e in radio o se sì 9 dalla 8 buon dì.

0: Reception capita, oh, ma es in buona compagnia l'osteria, o da racià con colleghi, si da tavella, zabaiva forse un po' in vin, una biarina, e allora za comenzi da nirsi le più stuarnas ideas, insomma. E non sa, si è stato però, quis cas simil, in mince cas es nasciuta però la festa des prims a wast a scuola, avanti un per ons, ich hätte eine Idee, ein Teil weir Sendelplät, a prima vista stuarna in taunt esi une storia da success. Nimpe l'idea da realizar mince due ons un festival con musica classica. La prima reaktion pro Blairs in quella iada, curci sonit con quell'idea, allora è stata la listessa, scoccia Andrea Matossi al presidente dell'Union Squal Classic Dish.
1: Ma curci nus si esor con nos idee, allora la grande parte della liet o dit ma es bluar, so che c'è una funzione zum me. E Kronz auf fa schon ein po tema, oder tu i va più facile se ti se ti in vus positives oder della comunenza e da quelle sei proprio boom su stenno energia, ma noi strat 3 il fin finale, wenn sie lo del 24 di un bel success e del club fit gers gratulazioni e del liet ci dire skeptica.
0: Hai di actual mein schwing rappresentata l'ovra da Karl Orff, Carmina Burana durante la seconda edizione de Squal Classics in la Halle de Glatsch Gurlaina a Squal in Aktion circa 170 personas. Co grief, ci des stand danir insembl con l'aut, con rapsid insomma da più da Andrea Matossi, un da l'engiadinata ci viva in Engiadina Bassa e per ciaccia l'indipendenza esalgi del più importante.

0: Las novitats del RTR.
1: Drin introducesce la votazione a l'urna, a Turicce da plirs blessats per vide durezis, e di resta bel a ciaut con temperaturas fino a 34 gradi. E la soce al microfono di Florian Mon, ben di. La Vishnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesche Votations et Elektions all'Urne. Quella Radunanza Kommunale de Cis vende di Saire cun gronda Majoritat.
2: Dinavart vuol quei di che Trin prend decisions centrales sco Elektions, midades de la Konstitution, Fusions, nie expenses de varga in million francs e ja veni all'Urne. De l'autre vart vuol quid Anton Bodi che la radunanza comunale venne abolida. Quella è vinavon importante se va per approbar quen annual, al preventiv, fixar poi dettaglia, predeliberar facentes per mons de votazions all'urna, nie per decider de vart expenses de 100 milli tocken in million francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venir rinforzata. Gion Giri Flip, Redaktion Quera.
1: La radunanza comunale di Trina pline vanta approvare il quinto annual 2025 che serve con un plus di 115 mili francs ed introduce il principio di trasparenza in l'amministrazione.

0: Adera Luzzoina de Sevi san giliaulas radunanzas comunales, il de Luzzoina na provail quind annual, che sere cun in plus de passa 400 mili francs, plinuant alla radunanza prova il nov urden de scola ed il reglement de protezione d'età per le contrade de palius trazza. Il quindanual de Sevis sere cun in plus de 150 mili francs ed eveni approva, plinuant polovisnanca sanar il stan de seietar Vimisana, quae grazie d'in credit de 460 mili francs. En il Lago Maggiore han inscietà alges blaues, quae en la regiun de Muralto. In na possidentant Becchklauder culturiures parts del lai seien pertutiades, scriven les autoritats de Sinaises. Elles avverteschen de monu dare naue clera e de guntiret accumulaziuns d'alges blaues. Persones cun in pel sensible ufanse d'animals de chiasen ad oen becir en laue. Alges blaues en acnemain bacterias apon cesunar problemes cun la respiraziun, la pele del magun. En part de la Svizra e davena di saire urezis intensivs cun soffels de stembra, granelusche grondes co ballas de golf e plievdje intensive. Esref meteo reporte de passa 15 militia mets en tod il paiais. A Turitien pliras persunas venides blessades en trasplantas che en cupitiades, trams e bus en stats blockats. Era l'aeroport a Kloten ai da restrictions in tempnen nadines pertenza stades possaivles e plirs atterraments an stuveni stuschats. En l'Australia dat il prim cast della grippe d'uccells, in sa città il virus en in ucce migranten il vest del continent, comunicesce il Ministeri d'Agricoltura australian. Din ulteriurce ein ins prendi proves, er quelle seien provisoriche ma in positives. En fin os ne vevi bit da cast della grippe d'uccells sin il continent dell'Australia. L'emne passata aveva scienziato d'entanto rapportare che 13 mili giovani stiavons de mar sein crepati in due insles de tiers dell'Antarctica, la ragione sarebbe quale grippe d'uccells. Alla Coppa Mondiale de Mountain Bike allai avessi buonama in daine vittoria tre doble svizzera, Ronja Blöchlinger è classata in plaza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 sono Alessandra Keller e Nicole Koller, Sina Frey e Sisavla. Il Zomen Schweizer san mancata il podest, Dario Lillo e se classa sco meir indigen sin il Cingiavalplatz. Sente la fase de gruppe il campionato mondiale fin per il Haiti e per la Turchia. Oma dos equipes perden er il secondo de gruppe in an negine chance de se qualificia per la fase de K.O., Haiti perden contro la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 in contro il Paraguay. Definitiv qualificato la prossima ronda e nel Stati Uniti suenter la vittoria da 2-0 in contro l'Australia ed nel quarto della serie godogna il Maroc in contro la Scozia con 1-0.
1: La meteo.
0: Il dì comincia c'è là con resti di nivels, il suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzì si forma nivels di cumulus ed è nel grigion del sito dati localmente in Uradis. I resti ciaut con fino a 24 grazie in lenghi di notte, 31 grazie in sur e sottselva e 34 grazie in regione di Quera.
1: Vias e traffic.
0: E se le vias ad edenturn lais de quinta con disturbis del traffic la regione della Coppa Mondiale de Mountain Bike.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sonda venura, ed è stata la zotti se sia mo esi agreabel, ma quai zamudera a mo. Ot vini ishe chat, c'è da fatta al favuain. C'è c'era una plaza la sombriva.
3: Dalla damaun alla saira.
4: Zdivijin bundi.

Sonder Benur Lasotti, wenn Sie zwei sprechen, die da auch sind, tot fat speziell per vu. I, per uno cella, sono i saiura, ci da un de quesdiz, ci nos includerà mai più. Ci se studierà mo lung, lung tempo ander via. De quesdiz dai, i oz es un de ques, un, i da nempe un des concerts da l'on 2026 in Svizzera. A Turic, antil letzigrund stonerai nempe ische questa saira.

Oasis in the Best Beats, Jesus, l'Infinite di Totenhosen, la band called The Düsseldorf Life at the Lettigrund, To Reach, la fin de mai, e si ogni ora l'ur ultimo album de studio, Trink Aus, wir müssen gehen al nom, io se suni su un grande tournée de cum già, co ci hanno annunziato questa sera, appunto, fermativa in Svizzera, To Reach at the Lettigrund. Al time super la musica air, e se ci non sta nulla in pace per ci dà una di quelle sere che non si imbluderà mai più, appunto una di queste dits tutta faccia speciale tage vi dise sono sicura c'è una cella rumancia sarà della partita giovedì buon divertimento a tutti questi c'è un ciuff

0: Gesicht.
1: Die Toten Hosen, con Tage wie diese. Also qui in til radio, qui stasera live, ein til letzi grundi, per questi non haun tüf, ningens biliets di Toten Hosen, daraun un ulterior concert, cum già in Svizzera. E qua in precis 364 diz. Non ci vin, as 19 de jun, l'ailora ein til Bankdorf a Berna. E questi van questa sera, buon divertimento.
2: A

0: Aj tu na impain sko as fans della Norvegia quasi ogni uscita un nov clom per sostener lo squadra nazionale RG ho hey ilura rembni forza outvis da fatal parlament norvegiais fat quai ultimo mainch ein del parlament i du stat la dotti metz
1: las novitats der RTL
0: con Florian Mann.
2: Da wissen anche der Trainer wieder der Konstitution kommunale ed introduzesche Votations ed Elektions all'Urne. La Radunanza Kommunale ha plinuant approva il quint annual 2025, che serre con in plus der Radunt 115 Billy Franks ed introduzesche il Prinzip der Transparenz in l'Administration. En il Lago Maggiore an ins Tieta Alges Blaues, quae en la Region de Muralto. Ins na Posidentant Beetschklauder, culturiures part del Lai seien pertutiade, scriven les autoritats tessinaises. Elles avertaschen de Monu darin aue Klera e de Gunciret accumulations de les Alges Blaues. A la Coppa Mondiale de Mountainbike Lai is se classade Ronja Blöchlinger sin Platz 2 de la Corsa de Short Track, de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suenden Alessandra Keller e Nicole Koller.
1: La meteo.
0: Esch, 25 Grad, se sun schon massacciati, allora nu dai oz un bun di per voi, daran empe cialurs, fin 34 Grad a quaira, in Zuri zotselva, darai oz passa 30 Grad, in Engiadina Bassa vai versus 30 Grad, in Papio Agreabel oz in Engiadinata, las aspetti circa 24 Grad. Tot quai, pro in di vaira sulle liv domasi, poi dar zuras munz un pada più nuvlasi qua e là, una daraciada, al più probabile sun quellas daraciadas io las vals del sud. Hai, se giovisch una plazina alla sombriva e se diavo cetato in loin in gicidesim paim più fraisch.
1: Vias e traffic.
0: Coppa Mondiale da Mountainbike a Lai ha conseguenze per traffic a ed intorno Lai e si nempe da far quint con disturbi da traffic al motivo appunto le squarse della Coppa Mondiale da Mountainbike. Ci va a chiudere il mountainbike su lei, ci cerca la sombriva, ci va a usare la schreider, ma da, o certo questo ci sarà una sieter, la festa del Tir Federale siamo in un plein azione, sarà un tema qui avanti la snof per noi e una decisione importante per noi romanzi e romanzi darai oggi l'elezione del presidi della Lia Romancia. Da più da qua eravamo avanti la snof, qui è pro RTR. E al dai, la banura, o se siamo agreabili, flot esce di nostra compagnia. E, vai, un bel diso, Giovigi.

0: Sonderbenur in diesen 9 Minuten. Easy. Das 9 ist ein Gitschuwe-Schütüster. Atja, amo be freischin, o amo ein Tilet, forza inviadi, a spass, o forza ein Til Auto, inviadi, forza da fatta vers Sameden, forza da fatta alla radonanza dalla Lia Rumauncia. E quella sta oz davanti una decisione importante, se podes dir, ci podes dar. Ja, sai, non es bun Rumaunch, ma in quel Rumaunch in sa tavella, oz in di, i podes dar un showdown. I vennem pe elet un nov presidi, per quel dai un combat. Per l'una candidescia il duo Urezza famos, ci dis actualmente la presidenta, insembel con Bernard Meissen, l'anterior director dell'Uffizi Federal da Comunicazione.
1: Nus complementaren sind differenz nivels, prina ga ele in Adona, ja son in Om, ele vin de l'Engiadina, ja vin la Surselva, Urezza vin pitost, od la Kultura, ja pitost, od la Mond, de las Medis, de la Politica, a quoi dat veramo in grand paket, kin sa purta, ca in plus in da ca un tic de plica dus.
0: Ai, matematica romancia, se potessi dir, ma forse c'è erbe un sulet es da pu co duai. Al duo duai plus, anempe concurrenza, da chas per sarot, uriun de mangi de sent, diplomats ci sta e laura pro la Confederazione a Berna.
2: Ma penso mia rola de diplomato, os ultims anos com ambasciador, e din ambasciador er per nossa lingua, qua nai d'una prova da d'essere, una prova a mettere in over progetti all'est, in tutto questo posto, in giocce sono state la lingua materna, la nostra cultura, in dire, d'una fici importante er per trasmettere i nostri valori all'est, e penso qua mai er dati in certi oli, di una certa vista, in nostra lingua ci provesse garantire dovrà anche in mia ruolo da presidente.
0: Alce Saiura, la radunanza da delegati e delegati della via può essere fitch interessante da discutere da un garantire le decisioni da personale delle ultime semne della via e naturalmente l'elezione. Clercia RTRS è dalla partita e si informerà davar le decisioni. Ci sarà in avvenire al timun anche il radio e naturalmente online rtr.ch.

0: Er in Sonder benur davant nu una fin demna da bellezza per unno, c'è al forza schon massa be, ho impustit massa chat, però, hai, dis Sonder, dis fin demna, isa liber, idisa po far, quai ci sa fa in sé al più ient, forza is quai, per esempio, cusquia. Ir a Sieta, quista fin demna niraun sietats milis da tuns per nu in grijun. La festa da tir federale siamo in plena vigor. Schondosa è al punto con l'inon della stagione a una streganza da Santa Maria in Val Müstair. Es sun in 80 l'union, al più vegli a 69 anz, al più juon 20 anz. Tenor Federico Conradin, non è la differenza d'età però ningun problema.
1: Ma al piz voglio dunna un o due ci tirano il char. E allora vengono questi due che va a flotte per noi. E questo può giurdare, era una laurea, un'eada. Questo fa un top per noi. Scusa, non fa imparare.
0: Vivere la tradizione, pirter al plagiare, star da compagnia, quaitas lia, indipendentemente dall'età, adonta ad una non sai a quale stati c'è.
1: Dal tempo forse era io un tregante. All'asta gli sono dire. Se hanno vesti in pace a odur, non fissi mai niente tiratore, tregante, esatto. Perché questi vels, questi tenivano i giovani, i loro terri, questi non lasciavano pro. E loro stavano a spur fare neada per buoni risultati, e loro erano ben visti.
0: E c'è deri un'eada, oz per fortuna totater i Valentino Zen, che non c'è un altro motivo per ciò che potesse essere oz in di ater.
2: Se giusto per Fadresi, sono speciale cosa c'è nuova in erasater sobis con la ciaccia o per il Masteris, precisa lì stesso, non è veramente stima per fare una discussione nuova mai ora.
0: Spera anche quai resta c'è del resto da più da Straganz da San Giammarino in Val Müstair, da più del sport da Sieteri naturalmente della festa federale da Tir, dai anche il più nuovo film da Scontrast della televisione romancia col titolo Al Troubleshooter tanter tradizione e digitalizzazione in ciut dalle scolisse da questo mega event la festa federale da Tir domani alle 5.25 su SRF1 o schon osso con l'app Play RTR o su rtr.ch. In 7 minuti e se las 9 se ci vediamo buon dì.

0: Las novitats
1: da RTR. Algas blaues zu freuen in Lago Maggiore, el alumnetia sa nesil platz ke druvia sur Christi. Eles novel microfone Florianon Bindi. In il Lago Maggiore han insitata algas blaues quen la region de Muralto. Ins na posidentant Bitsch clauder culturiures parts de lai saen pertutiades, scriven las autoritats de Sinaises. Elles avertescen de monu darin aua clera e de guntirat accumulaziuns d'algas blaues. Persunas cun ina pel sensibla ufanse d'animals de chiasa na duen bec iren laue. Algas blaues en acinamain bacterias ponte junar problems cun la respiraziun, cun la pel ed il magun. La Vishnanke de Lumnezia se nesce il Platz Cadruvi dal Viginiadi de Surcasti, per cui intend alla radunanza comunale approvare un credit de 740 mili francs, trantraut veni installare una nuova fontana ed una toiletta. Sper il Platz Cadruvi veni resenata la via principale e la via Curtingrond. In Australia, dat il prim cas della grippe d'uccells, in sa età il virus è in uccelli migranti nel vest del continente, come dice il Ministero d'Agricoltura australian. In ulteriore uccelli, ein insprendi proves, era quella sein provisorica ma in positives. Anfinos, ne vevi bec da cas della grippe d'uccells nel continente dell'Australia. L'emne passata aveva scienziati da tant rapportar che 13.000 giovani giovani de mare sei increpati sin due insles de tirs dell'Antarctica. La regione sei era là la grippe d'uccells. Sentre la fase de gruppe il campionato mondiale a fin per il Haiti e per la Turchia. Oma duas equipes perden era il secondo de gruppe e non negine chance de se qualificare per la fase de KO. Haiti perden contro la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 en contro il Paraguay. Definitiv qualificare per la prossima runde en il Stati Uniti sentre la vittoria de 2-0 en contro l'Australia. Ed en il quarto della serie guadagna il Maroc en contro la Scozia con 1-0.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte su lei, il suento mit diese formen nivels de cumulus ed en il grisun del sit, dati localmen uradis. I resta tiaut, con fine 24 grazie in legne di note, 31 grazie in sur e sotselve,

0: e 34 gradi in la regione da Quera. La bella aura continua a essere la domenica e gli indici.
1: Vias e traffic.
0: Se le vie hanno un turno laico da quintare con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del mountain bike.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
2: Il profil.

0: Pel moment es mi giast intrecciou plenament in quist project School Classics con Carmina Burana da Karl Orff, ci vegn rappresentou da passa 170 persumas quist dis in la Halle da Glatsch Gurlaina a Schuol. In sia vita da mincedì dominescen però schnato ad otters tums, ce soda er in la natura. C'è il bum di essere multitasking, di fare più se strobe in una o managgio mi aggiusto il profilo di dozze ed essere grata che l'ho accettato al tempo per questo discorso, in questo essere tempo intensivo e pretenzioso. Un cordiale benvenuto ad Andrea Matossi della scuola, mio nome Anna Caprez. Noi essere giusto in quello, un effe eins, il concerto di Carmina Burana, in oggi la seconda edizione della scuola classic, solo nempe in la Halle de Glatsch Gurlaina a scuola C. Non ho guardando intorno, insomma, più la tempra di un lui, non ci viene combattere sul ghiaccio per punti e gol. Andrea Matossi, un portretto, tu adotti, Rossa?
1: Sì, credo, wenn sie già visto 22 anni, c'è un boom di trasformare una serie di hockey, una serie di sport e una serie di concert. Also, che gara un po' quanto la scala di Milano, esagerò, domiters, ma che è proprio possibile trasformare questa serie in tutto quello che è speciale.
0: Con teiles neires?
1: Sì, con teiles neires, con flores, con schabes, che garo squente in una sele de concert, che non garo proprio più grande che una sele de sport.
0: C'è non è somme che le più grandi sfide di questa trasformazione, preparazione?
1: Ma che dire, questa volta è un po' più facile, noi siamo una firma specializzata della bassa, ci sono da posta, con teiles neires, con la bühne, con la luce, tutto sembra, questa non è più la stessa firma di ciò, questo è per francs, ma che siamo così professionali, svelte e precisi, e che lo convegni.
0: El discorso da nus, che non è appunto BL soletto, in per sé vuol crea una prima forza, manpower della vostra vita. C'è dimensione di scurinza, Andrea Matossi?
1: Ma in prima linea è la superstanza. Noi siamo in 7 persone, 5 sono della scuola, una è della bassa, projektleiter, e l'Urs Leonard Steiner, il dirigente, sta a San Francisco. E noi siamo anche noi che organizziamo. Ci viene tra il tirs del coro, la lieta indigena del coro, ci c'entra con noi, che sono 50 persone, e quelle sono le mnede, che sono del Spöschner, del Martin Zimmermann, del Partenz, che fa il corleiter, e insieme con la Cinzia Regensburg ci ha fatto la co-repetizione.
0: Tums, ci puoi rodire per RTR, il arch musical da Tadler, con una prima reazione ed impressione del coro indigene. Con c'è sentimento o c'è emozione all da Sterco in la Halle, e se va ben potesca c'è un evento la seconda edizione del School Classics.
1: Also di meno, scu anteriore hockeyist, es gibt sowieso d'una bella d'essere in d'una Halle, ma chi è schon ganz so speziell, ed è giusto oz encinote, da glo, la nuova villa da Beethoven, god, or de la Halle, da quella volta, e chi ha, ed è giusto so clapo pelgilinia, e su quel momento pelgilinia m'allegri a chi sta volta.
0: Ed è già menzionato, è la seconda edizione della School Classics, la premiera è scelta 22 anni. C'è questa volta oltre, l'ho già menzionato la nuova sinfonia di Beethoven, questa è Karl Orff.
1: Ma noi abbiamo constatato che l'ultimo mai c'è il Karl Orff, non è così concente, però abbiamo già sapere che Beethoven e la Carmina Burana insomma erano. Questo è che usci che ci lascia girare il touch, scusi, abbiamo scudito il commenzamento, ci minci un conosce. Ma non è consciente che chi è il Karl Orff. E allora penso che l'ultimo è un po' del gas con aufklärungsarbeit in un rumeno.
0: Il lavoro di sclerazione è fatto la lieta venia als concerts. Che guarda ora l'aspetto finanziale, Andrea Matossi?
1: Ma l'aspetto finanziario è perché la metà delle entrate viene da bisogno di entrate sull'ö e l'altra metà viene da sponsors, men pubblico che sono il fermo, c'è un tum, le ginenze, comuni concessionari e altri sponsors.
0: Fix è questa volta la partecipazione del San Francisco Symphony Orchestra sotto la bacetta di Urs Leonard Steiner. Andrea Matossi, tu quals musicisti, quali musicisti svolen dall'America in Engedigna con loro strumenti, di scuorano per grande parte, penso, B in inglese, come funziona quella comunenza?
1: Also ich glaube, per fortuna ist l'esperienza dell'altra volta, che la liet ist fitch avvierta, che ist giusto, es ist praktisch B inglese, ma nu sind per fortuna erde kels ci sem inglese, erde nu sind la superstanza, e kels zum usche contains, da hai un'altra kels aus otters, quina zitet, l'altra volta derne incentos da nostra ingiadinia, ed è crei la grande parte, crei 70% kels ci derne l'altra volta, su merchista volta, da ciò tiers, perché plagi usche ben, e kels era un bel compliment per noi e per l'ingegneria.
0: Il trasporto degli strumenti, in questo caso, quelli grandi, a metti avendo fitch pretenziosi, complici?
1: Allora, che là, fin finale, ho una donna più con sé, si è un cello. Gli altri, che sono bei cello e contrabbasso, che quelli vengono noi organizzati, se essere dell'Ocaora, e che le spauche, quelle che erano ercocche, sono qua in mem della scuola di musica, e ci sono anche là organizzati svesse.
0: Io meno, era una combinazione americana e svizzera degli instrumenti. Parte della scuola classics fu un coro, un grand coro, un svenso dia, con 50 persone, che consiste di 102 e 102 indigenti. Questo l'ecco per cederci a due anni, o per la rappresentazione, due anni più tardi, a vuonda canarins in giardinais.
1: In giardinais sono concenti, il cento in gugent. E clois, il coil cas, e noi siamo la fortuna, c'è più o meno tutti, c'è un cento l'altra volta, in due anni, per ciò in centoso, poter centire il chi standard ciò. E uscì a vis, non dire che c'è greve, c'è dire che c'è 50 persone, più greve dire, c'è tutti 50, vengono a mince prova, perché c'è chi ha do oggi fin definis da spüschner e lo ha una volta deren halt bei 30 lo trot deren halt cinquenta ma usch guet Martin Zimmermann no dit so tut so schön die Sattelfest Samkes Deutsch e zu zum Bronz e lura nasch man cerchi wenn dir skels cinquenta engine oder kels americans cos um engine oder cinquenta cos um 100 durs sul palk e nus wenns 30 rent per minche wusch un fin dus profis ci sono adusosi da cantare solos e che portano naturalmente l'intero coro. E a San Francisco sono stati un paio indigenti, da noi siamo io di San Francisco, in preciso avendo due anni er, c'è una bacetta rumena che vive, che è bella da vedere sulle medie sociali, scusate, c'è un po' di sembra con gli americani, c'è un rumeno, c'è un po' di colcas, noi siamo la prima parte del programma è in due canzoni rumeni, che gli americani sono in preso da loro e sono grandi, le grenze naturali sono in posto.
0: C'è cosa?
1: Noi sudiamo il rom e il bosch rumeni.
0: E preciso il bosch rumeni sono le relge, perché salute musicale pensa tutta la famiglia della scuola classics.
1: Preciso, così è isso che hai.
0: In quel caso stai lento, il bosch rumeni scritto da Linard Bardil e cantò in questo caso dal scolare e le scolare della 5ª classe di Ramosch.

0: Mostra l'as el profil con Andrea Matossi de Scuol, ci descresce su in Engedignota e discorre per quel perfetto poter. Ella è il presidente dell'Union Scuol Classics, ci organizzesce Zieva il 2024, qui standard ciò in concert de classe con Carmina Burana e quella hala de Glatsch Gurlaina a Scuol. Quella, vens nus dos intent bandunò ed essen sias ora il liber, circundos da bosche, natura, montagnas, l'ambiente in cui Andrea Matossi senta è ben e se avesse più probabile non nere mince nom da mince montagna.
1: Ai, calo, iso sì. Non è alcun scui fent, mi non è bazzegner, gen in visitas e el sum eries gugende ciaminer, non si scop gerce minus intorno e calo vero un po' usus ci che si prende orde d'or le montagne, scusate, se non precis con ingedignoto da mia bab, da in pras co in ingedigna bassa da non è bazzegner.
0: E vole scugende scruvere in avos il tempo. In quel momento, curci des nascita, insomma, l'idea del Scuol Classics.
1: Quella è nascita dal 1 agosto 2021, e malgrado preciso l'anno di prima, c'è la festa nazionale sulla piazza della scuola. E Urs Leonard Steiner, il dirigente di questa musica, di questa orchestra, che ha dopo diversi anni, 15 anni, in una vacanza della scuola, e in vinci anni, in stedo, circa 2 mesi, di vier d'un mese, non ha fatto vacanza, con la sposa del concerto. E su quella piazza della scuola ho già l'idea di venire Beethoven con la scuola e Beethoven è uno dei deutschen prediletti da me della musica classica e hai c'è una buona idea e per caso era giusto Niccolò Bass là, e Cinzia Regensburger c'è una concente musicista era là e loro vengono noi quattro lo discurrire via no, e su e giù e l'ultimo è il ciclo Fenza. E hai, vengono oggi il coraggio di fare.
0: Qual era la reazione in Val tra una idea gens risceda?
1: Ma quando noi siamo esorti con la nostra idea, allora la grande parte della gente ha detto ma è sblurato, cioè che ciò non funziona me. E cronzo, fa adesso era un po' tempo, o è più facile se tu hai un vuoto positivo o della comunenza. E da quella c'è proprio boom sostegno in energia, ma noi siamo stati tre, fin fine, vengono là del 24, c'è un bel successo, ed è proprio figlio di gratulazioni, e da lì ci era scettica, ci ha detto che non avessi mai creduto, e che avessi fatto un figlio bello, e che era la halla di ghiaccio. Ci sono appunto in una serie di concerti, non vedo già lì e non penso che ci sarebbe, no, che ciò sia bello.
0: Mince due anni adesso dire che è un grande progetto, di meno era del Vanciocci, Andrea Matossi.
1: Ma sì, l'idea è di tre cose in avanti per mince due anni, che è Scuol Classics. Mince anni fissi me già, per noi per organizzare, ma è creare per gli spettatori. L'idea è proprio mince due anni, c'è tutto spavato in allegria di ciò che ciò sia nuovo.
0: Che ci interessa più probabilmente in tutti i critici se ho quei rendi a sotto il striccio vai scritto cifre scocce se avendo due anni
1: ma che è giusto non sono giusto niente orlice che è giusto io orbegno c'è che avendo potere con buona conscienza in letto e non avendo fatto in giunz debiti
0: al presidi dell'Union Scuol Classics significa che c'è lavoro c'è tempo pretende un'altra presenza in tutti i mais ens la premiera. Cuccia Andrea Matossi è bom de combinare tutto quello con sia vita professionale, l'immince di, anzi tradisce il suo prossimo touch musica, e ha già visto Pink Floyd.
1: Pink Floyd è uno delle meglio gruppi di rock che io do, che deve dire per me è difficile anche la musica, e in postut, da che ho fatto con chi già visto un po' la punta tra inter rock opera e nostra opera rispettive hai nostra opera il album The Wall è una rock opera ci tu ci sembri in sé tu che il touch cosa specifico c'è altre opere da Verdi o da Mozart eccetera sono appunto erscritte e lo faccio a quella punta in cui tra inter la musica classica e il rock
0: e adorante spezzo c'è un po' da rebel. Nus non troviamo in giugno educazione, la scienza in pos.
1: Hai, che lo è naturalmente una parte di quella rock opera, che lo è successo, hai. Che lo è, più giugno, non sono più giovane, ma più vuol dire che lo è naturalmente per me un credo.
0: Nus da Lenza, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd et Another Brick in the Wall. Un javuge de mia jazz de dots, Andrea Matossi de Schuol, elle a 58 ans, c'est des babes de deux enfants, maths, intent, crescies, et s'engage actuellement fermement pour la Schuol Classics édition 2 con Carmina Burana quest'an. De combiner tout questo lavoro per ce les quatre représentations grattage en l'horaire, trova abger temps, flexibilité. Curiva Andrea Matossi de combiner tuat con sia vita professionale e cuvezza quell'ora?
1: Per me è che c'è un in sé indipendente, ed è un job del 30%, non c'è un proprio impiego, e tu c'è il resto della mia vita con guida di viandanza, faccio indipendente, e tu riesco a rabbi no il tempo di jongler relativ bene.
0: Resumens di me, c'è lavoro, Andrea Matossi?
1: È lavoro tra le differenti robe, due sono agenti, e zwar lavori un marketing del CSB, Centro Sondaggi di Nabassa, e lui è un'agenda firma, e lo faccio il mio agent marketing, e faccio prodotti da stampa in prima lingua, e faccio guide da viandanza, e vengo con giusti, con l'agenda di Nabassa, am Museer Lengedinia Bassa in Postuit, ma Lengedinia Ota. Tours de Dis, mi c'è tender, Tours de Cemes un Interefna. Postuit, per Museer nostra bella Lengedinia, cultura, l'arte, la natura, fauna e flora.
0: C'è importanza o quel contatto con la Liet per lei?
1: Per me è un fitch flotto con che ci sono scelte in un bureau, che è un fitch interessante, e imprende con noi diverse lietti, e imprende ad una erda di Elsa, che sono abbe, Elsa da me, dell'ingegnere, che sono doctors, che sono da quelli che ci vendono flores, che sono da cesarini, e tutto è una interessante vita, e quello è per me era interessante, ed è tecnico gender tiers, e non ti scorbi e è ad una.
0: Quanto importante è l'indipendenza, l'essere na appunto su questa missa di un patron per el.
1: Ma è faccio questa calò dopo Charles De Jans e em sent fitch bene con calò che è un modo di vivere e poi tutta la notte con dormire non sto per un pensamento c'è che pure sto per il patron di per sé tu ci un patron e svesse per te responsabile e in giugno di scuola e se fai qualcosa fosse svesse la colpa.
0: Però il squitch finanziale qual resta?
1: Il squitch finanziario quel resto, ma allora c'è un po' immodesto, e claro, sarò ieri, allora va con la tip top.
0: Andrea Matossi è una persona che si ingaggia con gente. E giuda, e non c'è il so, e poi non ci fa da bisogno, per esempio, la speaker a diverse occurrenze sportive, per esempio. Esca c'è una agenda date da del? Da nasa va a dire da na.
1: Allora, chi è un po' c'è? È da difficoltà di dire da na. Con l'età vengo a melder, è un melder punto di dire da nama, più volte, da crea di una dita scissa. Se una domanda aiuta, ci sono io. Perché c'è, in genere si va per il turismo in prima lingua, che è importante, c'è chi è il turismo, che è importante, c'è chi si muove con in val per il turismo, in verso dei giusti, ma per gli indigenti è importante, c'è svezzi, c'è la dieta fuori che c'è, se non sto ben accesa.
0: Per arrivare in oggi non essere in giusto, vedo registrare questo discorso, si può venire a peso su un punto del comune della scuola, un punto fisso, no, gurlaine. E se si svolge questo sguardo in avanti, si svezza la chiesa di Andrea Matossi, una chiesa in sia possesso. Questo è niente da quella?
1: Chiesa in chiesa ci si fabbricata dal 1952, da mio bazzegner. Quella volta una chiesa fitch moderna, che è la scuola Zuot, la parte più si somma della scuola Zuot, la prima chiesa moderna della scuola Zuot. Ed è comprò quella già della famiglia del 2009, sono mia stessa di Samurezza in scuola. Ed è un fitch contento, come è piacere, che sono gente di quella chiesa, sono gente della scuola e non tornassi più a Samurezza.
0: Al squitch, da punto evitare che la chiesa diventa massa di speculazione, sarebbe già stato un motivo per lei per decidere di comprare.
1: Claro, è successo. Mia mamma e mie due barbe avessero potuto vendere per gerda più raps, e lei aveva già l'interesse che in indigeni che hanno. E russa è, cioè, la parzura della chiesa che è affitta di una famiglia giovane e potesse guadagnare di più raps con la chiesa di vacanze. Ma a me sto calò a cuore. Tutti discorrono che i menci in abitazioni paiabili per indigenze, ma fermo fa un giù in gota, che là voglio provare di vitero, che è ben piccio in gota, ma almeno esca calciosa.
0: El svesso abita era in una parte di quella chiesa, bot su letto.
1: Bot su letto è un cem. Displaciavo il mangio, il giatto è morto lì fino a passare, ma aveva un giatto. Ma lei è in flocco con il mio cem, e in una bella, cioè, grande, sono tre stanze, c'è in flocco, è tip top.
0: E 30 anni dopo per visita, se vive in una relazione su una distanza molto quinto.
1: Sì, è una mia, ci sta lei da Turic, di Milan preciso, e una volta veniva la sua, una volta veniva già, usciva 100 anni, di una delle cose fin d'efne spostate, o delle vacanze, fanno sempre, o delle loro vacanze da schise, che le fanno naturalmente cose da motta, sempre. O ella in busin, che c'è flotto, c'è un campingbus, con quel genere allora per il mondo intorno, cioè in Europa intorno, per il mondo intorno, in Europa intorno, e cosa c'è bella.
0: Questo significa che durante l'EFNA è Andrea Matossi più o meno sul letto, appunto col CEM, col primo, in una chiesa, e non ci do, e sono contenta, erterel, polvra, e non ci des da con agir per l'economia. Cu ven quella sciolta, terel.
1: Ma allora non resti in guata oltre, scoffer semplicemente, ma è discurso che gente sulla calcio sotto.
0: Ma il fa svessa?
1: Sì, non te la faccio svessa. Sì, che è da conagir, che è da fare, è non tenere giù una macchina della Vergio, per esempio, ma per una persona non è scolare nessun problema. E faccio quella svessa, ero un po' in meditazione.
0: Questo è col cuginier?
1: È così in figlio con gente, postito con la mia partinaria, e scof, con le genenze sempre, per me sul letto, non ad un, perché c'è, hai, che, o non è mai complice, lo faccio che sono più facile, ma da lui c'è, o da c'è un terreno, che sono da più lieto intorno, allora così in gente, era un po' roba, più complice, dice nota, lo faccio figlio con gente, hai.
0: Complicio o complexo, forse giusto, mi è prossimo, c'è vaccino, l'avviso sul prossimo giovuccio musicale, una opera d'arte, con più elementi, The Queen, The Bohemian Rhapsody.
1: Ah, Bohemian Rhapsody è stato da ciò che ci vuole appunto, in Deutsch ci vuole appunto tra inter classica e rock, e quando Freddie Mercury ha scritto il Deutsch e Queen is New York, direi che qualcosa assolutamente inconciente. Il primo, il producente del scale, che c'è un viso il film sempre che lo dico non funziona che il teo è lungo e c'è vuole che lo già dire e non c'è un'idea e allora un amico lo lasciò ir sul not ci lo vorrete al radio lo lasciò ir sul not e che lo è niente c'è una bomba che è Bohemian Rhapsody e lo senti tu puoi dire non c'è tu voce da lui c'è che il teo viene c'è la lieta conosce c'è in te mitla c'è proprio un teo enorme interessante proprio interessante .
0: Or da motivi di tempo, quando avete deciso per una versione un po' più corta, l'intero touch fu scarso 6 minuti, ed è stato l'archivio una versione live con Freddie Mercury, con Bohemian Rhapsody e quella di Lenzo.

0: Bohemian Rhapsody con il cantautore famoso Freddie Mercury, musica che vedete da mia giusta il profilo di Dots, Andrea Mattossi da scuola, ci ho 58 anni e di scuola, spero il valader, era un chat poter. Andrea, come?
1: Ma mio papà è cresciuto sul problema ed è di scuola il rumeggio sul problema. Noi siamo cresciuti, cioè mio fratello, frere e sor, a Samurezzen. La mamma da scuola ha un prezzo poter in Egge di Gnota, ella era postigna, puntragigna, Samurezzen e sei. E dice, venza noi di scuola poter in famiglia. E con quello mio papà era da sulla plema, alt quel da sulla plema.
0: Una famiglia potera in mezzo a Samurezzen. Dominò dal Tudast.
1: E sono contento che sei rumeno. E che è giusto, cioè, Samurezzen, dopo di una meglio famiglia ci siamo rumeni, avendo 50 anni, che forse 10 o 15 famiglie, se non sai quanto si smuossa, ma che viene di una meglio. E sono fitch contento, e grado i miei genitori, ci siamo tratti tre stranuse chiese, ci siamo discutiti di una rumeni, e a mia nonna e bazzegna della scuola, ci siamo detto che a scuola, tu vieni di scuola valadra, o c'è dei, a di una discutita in sé, tu hai due idiomi, se posso mi dire via no.
0: C'è lingua, vais vus scu fradliums di scuria trenter per, elles el Benjamin de Traes.
1: Nus vens, su vens di scuria su in via, halt con otters collegs, vens di scuria tu dasch, ma de lumcin is nis a cesa, vens di scuria rumensch. E calos resto finuas.
0: Questa è la relazione tra inter vus Traes, ad odi stessa una differenza di te, da 4 e 6 anni, tra inter elle sia sore e il frer più vegli.
1: Noi siamo in una buona relazione, mi sembra. Mia frere ed ella sono in giro, sembra la montagna, abbiamo fatto giro di gite di stede, di vierno, ramceri, e tutti sembra, montagna sono in giro, sembra. Mia sorca è in boda, stergio, turic, ma noi siamo in una stretta collezione, siamo in giro per visite, mio papà e mia mamma, e il cucino di Renzo è già da Vencesa, da Vencesa, e lei fitch ferma te cede all'ingegnere e vengere e lo vengono di una fa drobas. Con la sor men sport per la pede più er musica o duce. Con la sor sono io mi cittadini c'è concerti con che ce le steva turic o sto di una c'è già turic di regenci una buona base per ir teglire il concerto e nasce verde c'è tornare mezzanotte in ingegnere.
0: Andrea Mattossi abita da più di 7 anni in Engadina Bassa, a scuola, e c'è una perspettiva su Samurezzen, su quel mondano, in sé un comunino che si trasmette il studio moto ad una piccola città. C'è l'impressione che il uso con distanza sia lo nativo?
1: Esteva di una guagenda Samurezzen, e non è che non c'è l'impressione che Gesù è mondano, c'è una grande città. Perché c'è indigenza, se c'è noi, durante la stagione morta, posso vincere ora quelle masse. Quello non era per me anche un grande problema. Me è un problema, perché quello era dopo che c'è la scuola, è il clima cru. Ad un vento, se viene da Malogia o da vento da nord, che è una freccia, che è un po' più freccia che la scuola. Con la scuola vengono 4 stagioni. In Gedignotte ist forza 30, ist fortuna, tot in Ordnung, fatta B2s. E quel cru, quel non plagesse più, c'è os. Più buono, non voglio fare in gota, ma os sono contento, c'è non decalo più.
0: Si aveva frequentato 9 anni in quel clima cru, c'è non si accorgeva da quel tempo, naturalmente, a Samurezzen. Ho fatto un gersonedisch con tipograf, un mistero, oz, enche bger meny. E grazie al spoci Savarone c'è un tipografico.
1: Allora, per logo gente, il pleito d'asci, ci aveva non che la volta Schriftsetzer, lo scriveva che c'è con Ploms, che Gutenberg o inventos, che faceva che usceva roba da stampa, era le giasette, eccetera, eccetera. Ma allora, ed è come il Gersonet dell'Occentacatter, e lo allora cominciò la computerizzazione, e per appese so che mi dolo sul computer, che vuol dire cioè è un principio di commenzamento avendo la computerizzazione finiosa con intelligenza artificiale dei anni fa tre tutto quel spazio.
0: Livro giù al Gersonedi in cerca di un nuovo job orda comodità restò
1: il primo è restò due anni sono restò della firma non c'è da fare il Gersonedi. E cieva su mi da vent, in con che da sche gugenda s montagnes, ne bisu cheresta das montagnes, e su mi ster per un ane Grindelwald.
0: Appunto, che ma fat ster stutta, bandoner lenge digne per zeir al mond, vast grand es riva Grindelwald.
1: Hai es forza schon nat da fat dormel, ma me plageva che las montagnes er lo e da lure er lo fat geras gittes, also quels 4000, quels montagnes concentes, ai gramönig jungfrau finstrarn und etc. Da tut das fat, ich glaub den er flott, also kann so so genern schmanchir. Schon no weiß ich forza fat.
0: La via la lurem no proppi intorno al mond o al mens covrint una part del mond e non ce l'ho crei proppi giodia la vita.
1: Sì, ero cominciato a viaggiare un po' per il mondo intorno e ad una cosa non aveva più giù in Srap, mi ero tornato in Giardinia e ci ho potuto, mince volte, ho potuto tornare entro la ditta e non ci ho fatto il giardinetto. Da là ci lavoro in due anni, sono cominciato a viaggiare finché aveva da ciò a vondare Srap. E adesso arrivo un po' intorno, hai, un po' in l'ost, un po' dall'altra parte della culla del mondo, Sud America e Sud Africa. Hai.
0: Finalmente la via der Ciumno accesa in patria e quei niente su let.
1: Ah, ed è dovuto fare una scuola Cium, che aveva già 30 anni, una scuola Cium superiore, e l'ho da imparare a conoscere mia donna, e c'era la fine giunta di quella scuola Cium, che era un lavoro di diploma, ci tratteva dell'internet, una gesetta regionale anti l'internet, che era dell'anno 98, cioè magari un novum, ed allora succede con l'ingegnere della posta ladina più o meno che la lavoro di diploma c'è scritto e mettere in vigore. E dopo lo siamo ritornati, dal 99 siamo ritornati in ingegnere.
0: Dopo è la posta ladina in ser il mondo digitale, il right?
1: Hai, naturalmente, non ho sentito con tutto l'altro mezzo tecnico, con quella volta, perché c'è un HTML2, lo so che c'è un programma, ho sentito che tutte le altre possibilità digitali, ma sì, cominciò che quella volta non è stato nuovo. Hai.
0: Cominciò una nuova vita, so con la nascenza dei due figli, Enrico e Fernando.
1: Sì, preciso, che i due mazzi, l'Enrico è nato nel mondo del 99, il Fernando del 2001, e noi stavamo a quel tempo sui Samurezzan fino al 2009 non ci avevamo fatto un'idea di scuola il mazzo a un giorno da me in Rumänia e di scuola da lui in Praia Svalader e noi discorrendo se non ci sembra Svalader e cosa ci è lusti perché con il resto della famiglia discorrendo potere ma 30 per discorrendo Svalader.
0: I tent, Savenza, Andrea Matossi viva a scuola, lavora come neder da gittas per via andem, se si può dire appunto non sono le gittas o talpines, di per sé piuttosto quelle che si con sciarpas da ginnastica, supponi. Elle è divorziata, per gers anni, non svenzo dia che vive in una relazione a distanza o sin distanza, dis, con partenari al Centum Turic e la relazione con sia ex donna, quella sai a fitch boom a moltra dia, quella armonia, e quella importante per elle.
1: Sì, quella fitch importante. Non svenzo a due gradi sempre per i fans, e succederen ortliotter, e a due in un tum fitch agreabile. Ed è allegre, e la vengono Erco, Carmina Burana, e la sta ossa con sia partenari a Spiez, da Spimperanz, e c'è flotta, c'è la pia che sta lunge via, so se, per venire a fare una visita e guardare questa ovra.
0: Curce questa ovra, questo grande progetto, è allora a fin, dopo che c'è un po' aereo, un po' tempo per se svessa, forse, per sentire giù sul canapè, impizzare la televisione. Cieva la sera alle 9, supponi, causa il mudamento del tempo e di scuola del campionato mondiale da Balapè. E la canzone che c'è oggi a Vigio, o da c'è fare con quel?
1: Hai, la himna per me, la meldere del campionato mondiale da Balapè è Italia 90, da Gianna Nannini e da Edoardo Benato. E credo che la conosce Ermin Cifent e con che c'è di suo, se giusto il campionato mondiale, da Gio Vigio, che è il touch, da himna, da Balapè.

0: Estate italiana la chanzum dels campionelis mundials de Balapé avent 36 anys. L'ultima part de quest profil con Andrea Matossi de Scuol, qual es dominada da respostas più cortas, in ocel desgugent un percevacinza o frases per completer de responder tot spontan. Prim cevacinia est tattoos.
1: Ed è un tattoo. Despe circa, c'è un cosa, 4-5 anni, c'è da su la clef rumencia, e invece scu, e non so scu, c'è l'onge che stegne la clef l'andervi, dei esche un corin, e le iniziali sono per l'R, c'è l'R del rumencia, c'è su, ma è su le iniziali dei miei figli, un E e un F, e che lo dimostra l'amor per la patria e per la famiglia.
0: Il club de hockey Silva Plema.
1: Ah, club de hockey Silva Plema, è stato fondato a 41 anni, e da una gruppa in una folla da circa 20 giovani da hockey ed era un da Kerls e era giovolo circa 15 anni nella prima squadra e scusi da Romino dal Signors del Chamber City ma mia cor batteva e batte di una per il hockey club sulla playa Marseille e ora in postut c'è mia figlia giovane er lo e di una per figli presidente.
0: Questo che con le abilità sono due sfere di Andrea Matossi Svesta, giovane in hockey?
1: No, è un giovane più a hockey dell'Evro, in circa 10 anni, credo con 40 oggi dell'Evro. Sì, se sto una o l'altra volta sul ghiaccio, e sulla senda del ghiaccio Zuren, che lo so non c'è, ma questa di una più poca. Ed è smis perché c'è un'idea più svelta, i giovani che hanno 30 anni, che sono di una più svelta, e adesso sono di una più plem, e deve un po' l'ambizione di essere boom, e tutta una volta non dire più boom, e allora dice, ecco, usci un uocchi.
0: Prossimo cevazzino è il Benjamin, è il terzo, il più giovane di tre fratelli. Cliché, supposizione, non ho già da combattere per un gota, potrei sciogliere tre tutte le porte che i fratelli più vecchi hanno combattuto per aprire.
1: Also klar, die ist mir Frühlings in München Kasus schon. Else immer dünne Liter verwöhnte Saugauf, klar, der ist da, ich glaube, ich sehe während du da. Edge in Fitch Bell in Fans, Edge Belkumis, Kumis Frühlings, Else nur orange Jusche Fatz, bist du nach mir fest, gut wie, aber mir so, das bin du als bei Juven. Idee, hi, es der dünne Tiers da per tot. Per vide me, mi sfradio più vezzi, mi c'è tanto più buono di letto, perché c'è un parciurere me e clono per me dentro il mio caso.
0: Mi ha tratto prediletto.
1: Qua è enorme, gergo gente. Cosa si greve da dire? È che c'è più o meno tutto. Per esempio, capunz fa zves. Che è dei figli con gente, e oltre lì a dire.
0: Un'altra cosa che va a zinia è, non so se si dice insomma in Andret, il battesimo da Gauch.
1: Il battesimo da Gauch, c'è di Gauch 4, che lo aveva fatto Bentley, che ha anche Bentley branche grafica, il tipografs, il stampadurs, che lo e sono che lo aspetta, che è un grosso brama che da una parte e dall'altra parte, che c'è chiesto tanto in avanti, allora dosta che ci sono più tanti l'uovo, fin sono anche più tanti l'uovo, e allora se che lavoro già da tutti gli sbalci che sono fatti durante il Gersonedi. E tu sei il loro più su del lavorenz giusto.
0: In prossimo cevazzino è drogas.
1: Con drogas, nel medio di dia c'è fer in gota, ad onde c'è un crescito di suo samurezzo, non si può essere in contatto, ma è uno dei medici di fer in gota con drogas.
0: C'è allora la droga di Andrea Matossi?
1: Ma è bevuto gente in un'altra birra, che lo so, che lo vuoi erzo droga, che lo dormi terz, mangio il vino, che mangio, c'è da erfici con gente, ci do un aperitivo, ci subi con gente terz.
0: Da qui mi arrivi?
1: D'ingotta, non mi arrivi d'ingotta. È da una bella vita, da fatta mia via fino a us, e non mi arrivi d'ingotta, no.
0: Forse un segreto, qui non avessi mai pensato da me.
1: Also, è un fabbricio ficcio di struggia l'ovo. E comincia a credere, c'è la nuova evola di Beethoven, Carmina Burana, e comincia a credere, c'è un film che è così triste, Dance dice che mia giatta è morta, comincia a credere, cioè, che è una incredibile, cioè, i miei fans mi riempiono di una ora.
0: In altre cevazzine è la politica e il sviluppo mondiale attualmente.
1: Ed è fatica, via più di leggere gazette e guardare televisione, che è un po' deprimente. E guardo sulla politica locale, ed è un tempo svesso attivo, aber was gar nicht wenn stiers, ma la politica globale irgendwie ka fa mail un puin, aber ger fer nu posch.
0: Un otter chavazin, que vesse gugenza via fer oder in prens.
1: Essa ves gugenza suter, e nu da in giuni de da suter. Con in giardini non ci sono scelte gers balz, potrebbe più vot, se avessi su te, ma non era mirabile o no.
0: Mia famiglia?
1: Cosa mia famiglia, che sono i miei genitori, i miei fratelli, potrebbe avere le mie due mazze, che non vedo figli gers. Noi siamo in un stretto contatto con l'altro, mia mamma è stata per un anno a casa puntata con la scuola e con la chatenza di una ciotarella, che è un figli bel sentimento.
0: Fant la visita la mamma e la casa puntata. Forse giusto la mia prossima domanda. E noi svezzel el in van chance?
1: È solo più recente, non c'è recente. Speresti che posso due incise c'è un miner, forse vengono su letto, o con un cem, forse con chi c'è, forse non ha più, credo, forse forse già morto. E speresti che ci sono due incise in giro a pe, entro le gozze, sulle montagne, e se chi vuoi, era due incise con il busin, gugendo incise in Europa e torno con il busin.
0: Tema?
1: È un tema di gota. L'unico, sì, è un tema che c'è un dei miei smazzi mori in scuola, è il più grande tema che c'è, e tu c'è uno dei giusti temi.
0: Sulla tipica isla solitaria, c'è una strada roba spiegata con sé?
1: Allora, è spiegata con me, gente, la mia, c'è che c'è il mio fans, e il cem da mia, e mia cem.
0: Auto, mia prossima cevazzina.
1: Ed era qui fan di auto, voleva da fatto prendere meccanica di auto, c'è un dello ha fatto, e da due giù in auto, fino a 7 anni, con c'è da doce, con quel nuovo mistero che ha fatto, con guida di Vendems, e indipendente, non trovi niente in auto, e da là deve vendere, e non è più giù in auto.
0: Cudes, mio prossimo cevazzino.
1: E lei ci cuders, molto mi incefne un, ed è tempo con cui ci sono su letto, e lei ci enorme gente cuders. E là, eigentlich tutto, cioè le biografie sulle cuders di storia o thrillers, e lei ci più o meno tutto ci viene nel memes.
0: Era in differenti lingue?
1: Ah, quello è noto però, per mantenere un po' il francese o imprendere spagnolo, ma chi era mai complicato? Ed allora più o meno ben c'è letto nel dizionario, quanto il cuore, perché si destruisce. E allora non era più bello per lei, no? No, cioè rumeno, naturalmente, rumeno tu dasci, ma altre lingue no.
0: Multitasking, un cevazzin che demanzono al commencamento del nostro discorso, ce lo dice il sai a boom de fer, esce la pretensione che questa è un'abilità di donna.
1: Ah, è un fitch fermo in multitasking che si tratta per sport e la televisione, e posso guardare la televisione una corsa di skis, sul computer una corsa di biathlon, sul iPad guardi forse una corsa di pass lunch, e se mia mamma telefoni range con ella, clavo.
0: Mio ultimo splits dessen esser?
1: Chi era bello che si muove?
0: Questo è il profilo con Andrea Matossi della scuola. Grazie Fitch, c'è la so più il tempo per questo discorso, in questo tempo intensivo, se in vista alle rappresentazioni della scuola Classics con Carmina Burana. Grazie per aver sia cudes de vita per noi, o se avviert. Per l'avvenire, al giovigi in postito, come si è con tantezza e ben bot, per ciò. Ora più quietas in sia vita un po' di più me time, scusi si dice bene. Questo discorso con Andrea Matossi potrai svolgere l'agenda in una volta intera di entrata con un clic sulla nostra pagina rtr.ch su cultura c'è il profilo per vedere quel doc in legge era in forma di podcast. Mio nome è Anna Caprez e tu sei l'ultimo giovis musicale quel ciò che non so da suvenzi il radio di Deep Purple.
1: Hi, Deep Purple, scusi. Minci in cognosce Smoke on the Water, Woman from Tokyo e jazz altri touch. E quel touch c'è già visto, Child in Time. Nuven sono usciti sovente nel radio perché c'è fitch lunch. Ma il chat è là, è quel fitch interessante perché c'è là, è quel touch fa un appunto tra la musica classica e la musica del rock. Che è già la voce del cantador, che pure è slocker, c'è il soprano, per noi con Carmina Burana, ma è Kelvin DeLorge, John Lord, ci esegnia della musica classica e Deep Purple, o jazz, si stoccia su noi sempre con London Symphony Orchestra, d'una fatta fitch impressione e per calò dei giovani giochi al touch.

0: Las novitats de RTL.
1: Algas blaues chufrogn in il Lago Maggiore e la lumnezia se nesce il plaz che druvia sur Casti. E les diesce il microfono e Florian Mon. Bendi. En il Lago Maggiore han incitata algas blaues coi en la regione de Muralto. Ins na posidentant Beach Clauder, culturiures parts del Laisa in Pertuciades, scriven las autoritats tessinaises. Elles avertation de monudar in aua clara e de guntirat accumulaziuns d'algas blaues. Persunas con ina pel sensibile ufanset animals de chiasa, na doin beach iren laua. Algas blaues sind acinamain bacterias e pon cejunar problems cun la respiration, cun la pel ed il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il plaz cadruvi del vicinadi de Surcasti, per cui intent alla radunanza comunale approva in credit de 740 mili francs. Trantra auto vegn installa in nova fontauna ed in toilette, sper il plaz cadruvi venire senada la via principale e la via Curtingrond. Plinavan compra la vischnanca de Lumnezia les localitats e l'inventori della banca Raiffeisen a Vela per 440 mili francs ed una macchina per giubbrigliare vias per 160 mili. Il presidente americano ha un nuovo aeroplano, è una versione moderna della Boeing 747 Jumbo Jet, il medem tipo di aeroplano scogliala da vosa macchina che sta in servizio passa 30 tons. L'aeroplan che Donald Trump ha presentato alle medie è in regal del Qatar. È una soluzione transitoria per quei due nuovi aeroplans per la regenza in ritardo e vengono in servizio il plibaut il 2028. Il regal del Qatar viene criticato fermamente, tranne l'auto per i outskurs per trasformare l'aeroplan. Les curses de slalom e slalom gigant als Jeux Olympics 2030 an lieu in Val d'Isère e beig a Meribel, que al comitè d'organizzazione comitità. Oma duas destinazions eren sustentades ferventemein per les curses. Ja un conoscent era que les curses rapides ed il Super G seien a Courchevel. La decisione trova anche il consentimento del Comitè Olimpico Internazionale e della Radunanza Generale del Comitè dels Dieus 2030.
0: La meteo.
1: Oggi dati per grande parte su lei, il suendro mezzì si forman nivels de cumulus ed in il grigion del sit dati locali ma in uradis. Il resto è chiaut con fine 24 gradi in lenti di notte, 31 gradi in sur e sud selva e 34 gradi in regione da Quera. La bella ora continuesce era la domenica ed il jendis di.
0: Vias e traffic.
1: Se le vias ad adentuon laie si da quinta con disturbis del traffic, la regione della Coppa Mondiale del mountain bike.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtl.ch.

0: Sonda a svainj da junezi al di ci veng elet un nov presidi dalla lia romancia nu zatenerain naturalmente sul courant da lunga curciza cagnosa cici sarà president, presidenta ci da un duo, ci da una persona singola. Ma io mi domando indipendentemente da quella elezione da dots co lunch dai amo a nu romancia si romancias se ci sul di da dots nulla più Ische Lönch.
1: La Copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nei, per di de dots. Non hai niente per ciuf. Fini nossa inscritt. Amo gnauncuna gratulazione. Ningiun. Non es nasciu a svangi de lui. Da iun. Svanj de Lul, forza John. Se vuoi che in cinci a Svanj de Lul del resto anniversari, e allora tra metà e John, ossia una gratulazione, potete fare con il nostro formulario che vuoi chattare su rtr.ch. Là, ci somma, da una rubrica che si nomina Servecz. E se vuoi cliccare là, potete dar tras inscritto una gratulazione. E in un sto essere un anniversario da dont. John Lönch più. Vuoi potete gratulare. Semplicemente di incinci a quelli di anniversari e nu da entrare loro a quella gratulazione, inclusive mangi già più da musica. Però io non sono nulla bunda, ma mettere l'avanzo ci non dà nessun romance o romance di disnesci a svanj da iun. Quai mi daini ossa con vos aiut 0800 20 25 30. Se volete gratulare ad Incun e in vostro nome tramettate allora la cupola da RTR 0800 20 25 30. Per da tras una gratulazione per Incun già 8 20 di un anniversario.

0: Miles Smith qui è però RTRI di Malea Bain esserci da Romaunci, Romaunci ci sono Erne Schütz as Weinch da Jün a Düna c'è Ursula de Rungs de Zurkasti cagnosa fitch fitch Bain imprendani e cagnosa rossa bundi dona Ursula
1: c'è PNG e Livio
0: dona Ursula a ci gratulescla ella i chai già vius alla per quella persona
1: io gratulo a Fugina mia sora la sora Giuffna ne è da Darms Arpagals che è stata a Palera da 64 anni. Ad oggi c'è la bella buona stanata a tutto bene.
0: Grandius, donna Ursula.
1: La stessa sera.
0: Qua è il più importante. Donna Ursula, se ella è a Zurca Sti in paese su sur il comune, ci potesse fare ciao alla sora. E allora se avete sessi via, via Palera, eh?
1: Oh, quei altri sono lustosi, sono i lunsi.
0: Aha, ok.
1: Gli altri toxi, a per un grado fa.
0: I tor l'auto o dell'auto da posta, i dir svelt via, oz, non fa la quai?
1: C'è la vita fa fine, oz, fa la buttata.
0: Ah, also anniversari, isto la ora, ha? C'è ci mettesseremo da bonder. Sì. Mesa è novans più giovane. C'è relazione vedo vu curce vu derata mo poabas. Also ella dare ho una gronda. Derlela quella ci.
1: Poi non sventi la dina. Bien lo eri da percerai. Per un spins.
0: Appunto, hai. Also c'ho un botto in pasco una mamma. Ci so stai allora far sutti dire spas con la spicnes, ha?
1: Vede, qua era più bella sia.
0: Basta, donna Ursula. Grazie fitch per il telefono. I Nesa, forza novezla ozza Adela, per vedere che la nova sul monte far ciao, aber ella badarà al più tard curce il postin ven col pacchettin con ein la cupala da der ter.
1: Ha? Dai, questo è super fine. Grazie fitch.
0: Grazie Adela, donna Ursula, un bel dì, arrivair.
1: Grazie fitch.
0: E tutti questi non hanno stati di fortuna con la cupala, ci vuole gli stessi dar trasmo oz vostra gratulazione ad incinci oz anniversario, lo potete fare qua da vendere 12 mezz Blera Plaza per tor incontro telefons a allora collega Tobia Faler.
2: La cupina
3: presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: E appunto, l'adressa per dar tras gratulazioni inscritti è rtr.ch, e altri somma sono servizi, e allora c'è tanto il formulario, e poi dal giugno eravamo in toc musica, e allora venne a nominare la snuff, a jubilare

0: RTR ides las 10:24 e schon dir as ultims dies kommt eigentlich Radio Suni ad una de ciao statt smart e surprise co svelti e co experts da Balapé, c'è Romaunz e Romaunces sun incredibil, c'è ci des schon tot ni chatora, la invece ci funziona oz, con in cün ci ha la chance da gudonier 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapé sognau, tra il pass finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ier oz sadaini trai cevazins da dun momente di l'istoria des campionatis mondiales da Balapé. Ci sun restats, la domanda es be, cianun? Qui a Suni.
3: Il meglio giocatore del turnier ha disdic sin l'ultim centimeter. Sine quai è il stas in pe senza se mover durante che veniva giubilà in turnel. Da din singul sejet se regorden in spitart prest pific che del turnier setz.
0: Ai, c'hai moment podes quish quia esser stat. Erot vai per 100 francs, erot vai per Gudonier un tricot della nazionale svizzera con su tutte le sottoscriptions des Joaders. E hai, shall vin chatora, allora dai 100 francs. 0800 20 25 30 Chavu Krajaut de Savair Chai Moment Chukwai es stat 0800 20 25 30 Erot Spilan Encounter Precis Duas Propostas Ma Cisa Forza Chenu Staner Betoraint Una I Schon Eini La Retta Solution Nu Ein Al Telefon Quia Aci Bundi
4: Bundi Livio Che Mario Dietrich Buona Dauz
0: Mario Dietrich ci perseguitesse naturalmente dopo Blairs Ons Balapé ha?
4: Genau, ja.
0: I quist campionati schon città Blairs Jös oder Digital Air ma i desa moisce Blairs Jös davant nu cioè i desa pirtarain in palas forzas
4: Oh, piuttosto, la sera mi ero sonno, la domenica mi ero braccio, si è giusto, mi ero e bene, io mi ero sonno un piabolo, noi sono tra le bottiglie le due, sono raggiunti,
0: Ok.
4: Quindi bene che la Svizzera dà la snow, finita, quindi mi ero di super.
0: Tieni fortuna, oh, allora qua vi serve poter essere totato, scusa, austriaci, si ha la banura e la scinci, ma la Svizzera si ha in sé per noi ideale. Mario, a chi cerciaini? O da c'hai mai in cerciaini?
4: Poi è il maestro essere il Celso Fernandez che è in Spagna e in Sudafrica.
0: No, non è così, Mario. No, non è così. No, non è così. Ma in avanti la chance di Gudonier. Eh? Grazie a Fitch Mario e forza la prossima ada nai non è Celso Fernandez quel che non cerciai se vu out in idea e se un momento in tempo 0800 20 Wenn sie dienst trennen, in die Schlöhe am Weinewand du mauni, Lora, kus listes tschewazins. Ja, wetz, otz, esi im Pain pü difficil. Lora, die Jessi, serein jo, quista runda, e prossima chance de godoiner 10 francs, auti Lora da ciao. Du maun.
1: Che moment.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch

0: Ed es sind das Weinsch de Jün, i blers an Findemna, an Lieber, ma i da de Question de Laurenotz. I quest Sühen. Schon bei de Taveller. I osa nei de Taveller in Mantun. I gira nempe alts in nos Centun.
1: Il Challenge.
0: Come sai, con l'Engia di Nabass, c'è la musica classica e strumpfa, il festival Schuol Classics, in quel connex dai concerti da ciombra in differenza. Per esempio, alle 12 a mezzodì, a Schiarl, in l'Osteria Maior, concertesce al String Quartet. A Ramosch, in l'Osteria Macun, alle 12 e mezz, ai nom Music and Food. Manger podaut quai ci sta sulla carta per la musica pisera al String Quintet. Ma tu badala la differenza? A Schiarl al Quartet, a Ramosch al Quintet. Era Vulpera dai in conescul Schuol Classics al 12 mezzo in concert, nempenti all'hotel Villa Posta, la suna al Woodwind Quartet. Sul campadi Azuren comincia alle 12 mezzo in concert ed in Val Sinistra suona davanti da Luna al piano trio intil Hotel Val Sinistra e Saira alle 7 mezzo presenta al Golden Gate Symphony Orchestra Ensemble con un cor indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff a Schuol intil la Halla Gurlaina. Quai dimena un per punct del Festival Schuol Classics cinesots un pein dappertutto in Engiadina Bassa in Aktion. E non restano Schuol alle 4 domani comincia anche la Fondazione Nairs un gir d'air una tour tra gli ateliers des artistes e artistes actuales ci vivan e lauren là ci scriven creation art fan musica es mossen i quinten sur de lur laur e quai fauni oz dalle 4 fino alle 6 saira. Non restiamo in Giardino Bassa, in una strada, in la sala polivalente, comincia alle 6 e mezza, già avevano gli scontri di cappelle popolari, dalla partita, differenti cappelle er austriache, e per il Beinstar, in una tombola, con best premis, e si er pisserà. E allora andiamo a Sint Tuns Indix, questa sera alle 8 di un quarto, in la Grotta de Cultura, là ha il nome, non so se pronuncio qua in Andretz, scritto, e si Katak. Qua è un sot dall'India, dal nord, un sot che colia musica, movimento, espressione e racquint in forma viva, precisa, ma è improvvisata. Anche la Grotta de Cultura assenta la sot ed in quart. Dall'Engiadina Bassa e la Valle Poschiavo, la alle de Spöer, fin e con domani l'opener al Lac. Ci des al Laide Poschiavo. E lo rianimo in Zurselva, anche la biblioteca a Vela, comincia questa sera alla 7 e mezza, al Caffè Rumaunch Lumnezia. E per fine Romo Quaira, là poi questa sera era Kino sotto Cielo Verde, Kinoa al Kino da Cultura sul Kornplatz, mossa questa sera un classiker. Nempe al film Philadelphia con Tom Hanks, per quella dal resto ciuf, un de ses Oscars, un drama davart coraggi, giustia e umanità. La musica per il film dal resto vea fat Bruce Springsteen. E qua è Fusi, da nos calendar d'occorrenzas, da svainj da jun e gira alc.
1: Il calendar.

0: qui a Pro RTR Flotte, e in nostra compagnia questa sonda da svange da Juni in town tesi o modo più o meno tenia ora agreabile ad onta quaira o sa schon 25 grazie attualmente in Blerslös in Grigion per il momento c'è in tuanda 20 grazie ma non sai quasi a muderà a mu oz ein pel doma zi sarai allora bot 6-7 grazie da per tot a mu chat. E in quel connex hai se domanda uno c'è c'hai se potessi far contro la cellura c'hai se mi darà però eramo oggi durante queste cellure nu hai un tip da chiara solerla mountain biker lumneziana ci partecipeci allora domani alla corsa da mountain bike a Lai c'hai se puoi far per queste cellure
1: fai per chillen ma si dire non si dire massa concorrenza Rals, per in teg faz c'è auto, ni kunus vi viene isbat, quals dis c'è scicaul, a massaggio, quel cascebo, munca.
0: Ah, se lascia il massar, e forza in zat.

0: Bruno Mars quia as vainc de iun cun de lazy cia sa stu cai de lazy song al natural mainc nom i ossa esi 9 minuts de las undes i grand topicen tot es relativ
1: RTR Impuls
0: Als con Silvana Candraia ci ha magari l'impression d'esser massa piccina.
2: Jeu lavoro sur se setza. Quei e da dina vart fece bi per quei che io sa il mezzo drizza en mia lavur. Mo da l'altra vart e si era bocca dina sempl. Io son del suletta men responsable che io ha il clients e clientes. E da scia comparen a dina puspe dis plen dubis. Dis che io se sentl invisibla. Aschin di eisi oz. Ja sondel frustrada. Esche ja sondel frustrada, lu mandel egli aul. Mia egliada sin il sper centimeters avon me space, per schuadel me mezza che ne gin vese mei e la mia lavur, che jau sondel me mia pincia. Lu in aramur. Jau alzel mes eils, ed avon me nyang ven meters neven, stat in Cavriel. El stat tot eri, e mira si per mei. Ere jeus und el fermada e rispundel l'egliada. Condic che nus mirein in si per lauter sail buc. Mo c'è che jeus sail, ei che jeus undel in quei moment visevla. Ed angin auter animal veniende men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Scoil dalla lama a già dec, se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dazza ces in quest mun. Lui in prova in aga da dormir con una muscia in combra.

In 4 minuts es ilas 11, ilora dai noitazi, dova ilo navant cu la Marella cu tema donas i raps, va un donas intuan ater cun raps, e ni dará tips co ir intuan cun raps, e quest un garanti justis interessant per omens co per donas. Iau vin osa a dar ora raps, per glassa, a freida, versaida d'una biarina, e forza comprare una climatizzazione che qua va in avanti e con questa cellula. Se ci vedi in casa una bellissima fin d'emna, sta bene e sai le orecchie.

0: Las novitats
1: dal RTR. Algas blaues zu freuen in Lago Maggiore e la Lumnezia se nesce il platz che druvi a sur Casti. Illes indisch al microfon e Florian Mon, bendi. En il Lago Maggiore han incitata algas blaues quen la region de Muralto. Ins na posident an bitch sclauder culturiures parts da lai saien pertutiades, scriven las autoritats des Inaises. Elles avverteschen de monudare naue clera e de guntire d'accumulaziuns d'algas blaues. Persunas cun ina pel sensibla, ufans ed animals de chiasa na duen bitch iren laue. Algas blaues e nacina mai in bacteres e pon cejuna problems cun la respiraziun, cun la pel e cun il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il plaz cadruvi del vicinadi de Sur Casti, per cui intenda la radunanza comunale a provare in credit de 740 mili francs. Trantrauta vien installare una nuova fontana ed una toilette. Sper il Platz Cadruvi veniera senata la via principale e la via Curtin Grond. Plinavant compra la Vischnanca le località e l'inventori della Banca Raiffeisen Vela per 440 mili francs ed una macchina per giubredia vias per 160 mili. Les courses de slalom e slalom gigant dels Jeux Olympics 2030 an Leuen Val d'Isère e Becce Meribel, quia il comité d'organizzazione comunità. Oma duas destinazioni eran sustentadas ferventemain per les courses. Gian conoscent era che les courses rapides ed ils super-Gs seien a Courchevel. La decisione dovrà anche il consentiment del Comité Olimpico Internazionale e della Radunanza Generale del Comité dels Jeux 2030. La Regenza Cubana ha annunciato 176 misure per decentralizzare l'economia, tenor experts segue la più grande ristrutturazione dopo la rivoluzione del 1959. Interpreses privates duen souvenir de pli libertats, trantrauta duen esse possibles imports ed exports pli directs, e due da banques privates e burgois cubans en l'exterior duen poder investar sin l'insula caribica. L'ardienza motivesce les midades cun la crise economica e les sanctions del Stadis Uniz. Experts intentant skeptics ed avverteschen che bleres mesiras naien negin effect, Schelles Sanktions vinien bit schluckades.
0: La Meteo.
1: Ostati per grande part zu lei, il suento mit diese formen Nivel de Cumulus ed en il grigiun del sit dati localmen Uradis. I reste tjaut con fine 24 graz en Lengi di Note, 13 graz en Sure Sozelve e 34 graz en la region de Quera. La bell'aura continuesce la domenica ed il jendisdi.
0: Vias e traffic.
1: Se le vie dell'AI e si de quinta con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: La Marella de Dots voque per raps e finanzas e scuces vo in turn con quelles una Marella sur dels Marengins. Doque differenzas trenter omens e duones in connex cus raps, pera schon, quedo studis e statisticas ci dicen, ce raps vengen suvenz administros in prima lingia de domens, e ce ver 30% delas duones in Svizzera sum dependentes finanzielmenc de lur partinaris, e per tucedes dobelus e suvenz de povertet zieva la pensium. La Marella da Fabia Caduff et Anna Sirarda Campel muesse per qualò cun agiut de distoricres, sociologes ed impustüt cun un experte de finanzas scuces verorden culs raps. Ja wüsch bumd

0: Finanz. Anna Serarda, hast du in Mann die Finanzen?
1: Aha. La risposta forse la più sincera a questa domanda, ma non mia sfera privata, è «Is pures sgira far de più?» ed organizzare più intenzional manche els raps co quai c'è è na fat finossa però quai es desi a medar. Benvenuti alla Marella col tema Donnes e raps. Meis nomes Anna Serarda Campel
0: e io son Fabia Caduff.
1: Perché donnes e raps, as demandan forza was una o cell, an donnes per se un problem con raps?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Frauen sind prinzipiell genauso geeignet, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nicht mit Geld umzugehen wie Männer.
1: Evidente mensch, nun an donnes un problem con raps. Anzi, a donnes venia attestà general, mensch perfinci sien più spargnoses, ien eint mein rischt finanzials investischen più conservativa mensch, ed a moda persistente eir, e ci sapcen partireint più bein dur raps.
0: E li stess muss alla statistica donnes sun in Svizzera pericletadas dubbel o sei suvent sco omens de povertà e l'età, mo adüna survegnen alla suvent da main peia per la li stessa lavur, la branja de finanzas es mo d'una dominada da domens ed eir a casa il construct de famiglia tuacen las finanzas suvent ent il resort da l'om. Un studi ci vende alla banca UBS del 2021 vende per fin alla conclusione che una de cinque donne si interessa per temas de finanzas a lunga vista e 15% si dan gioco con la borsa. Hai, perché que, quella è una savair.
1: E le si far qui una corta clamra naturalmente ci nu da la donna ed il om i da exceptions i da buns contra examples e bler bler gris ed impustut sgialia tante reint. Li stes fa essende ad analizar qui steme or d'una perspectiva de gender. C'è donnes nubiles ponempe insomma di sponer libre mans de lor raps es possibile in Svizzera pur de spe knapp 140 ons de spe l'abolizione della voadia de donnes nun maridades. E c'è donnes maridades dasen di vrir un conto sun banca senza la consentiment de lor om es il cas pur de spe l'on 1988 e vei flura 5 ons. Tales istorges lascen in avò. Verstehts.
0: Hey, qua guardaina più precis in questa marella, ma eir ed impostut co ci spiglia lura per mans questas finanzas. Duat concret, duat pratic, pass per pass. Co dvainta duana maestra de seis raps e qua es del rest eir interessant per omens, di mena restailen der via. Una duana ci sa precis co ce que funcciona es Corin Brecher, ella es experta de finanzas e co saglia specialmanja duanas e io ti la ne inscontrada a Menedorf. Ce ce o pos dir fin ja uessa grazie ad ella ne a comenzà ad improvar ora al marcià de la borsa.
1: Da quella ce resever de pü. Ena discuri con duas professoresses ci han per scrutada vart il tema duanas e raps. Una volta la sociologa Katja Rost dell'Università a Turin e l'ora l'istorica Regine Wecker dell'Università a Basilea. C'è es il A ed O di scuola de finanzas?
0: Il prim pass, quale sin se ficcin logic, e tutt'una interdeschen bleras quel pass. Nempe, sco prim de tot ese de savair c'è ci sa.
3: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
0: Und schon erklärt Corin Brecher, nosse Experte der Finanzas, durant questa Marella.
1: Sin rtr.ch, so hat l'Artikel de questa Marella, wenn ihr mir seht, dort als Links zu meinen Sympagines Rekommendades, zu mettern der Disposition präzise quis Musters zu drauben, per fare un Budget, schon aus einem Mai fat, quae es gönnt recht a jüt, per nöle im Blüdar, c'è

0: Stop, Abba. Quist tu ne listes in pui nanti qua, ma ridare nom rich per finir pisers finanzials, kann sto per forza fin esser. La professoressa de sociologia Kata Rost dis, ci sono tra mangiare mida una pruna, le generazioni giovani sono proprio inviati più egual manch, pigliam per mans le finanze fin già, più attiva manch, ci nu dette differenze tanto ome duona qui e fin quel momento ci nasce un prim ufant.
1: Was eigentlich durchgängig bestätigt wird, ist, dass die Rollenmodelle bis zur Mutterschaft auch unter den Paaren in der Arbeitsaufteilung gar nicht vorhanden sind. Ja? Es gibt keine Lohnunterschiede, die Arbeitsaufteilung im Haushalt funktioniert sozusagen recht genderneutral. Ja? Und mit der Mutterschaft auf einmal beginnt diese, wir nennen das Retraditionalisierung der Paare. Ne?
0: Maternità cost champiciada finanziala, hai, que esische para, porta uschlö bler bel, però appunta attenzion, dice Corin Brecher, e ses cusagl is de lasciar lavorar l'ura als raps per sai. Di mena d'investir als raps, indipendente manch da quant ci sa sul conto.
2: Ja, es gibt Anbieter, wo man eigentlich ab 1 Franken kann investieren. Also der Betrag ist definitiv die schlechteste Ausrede, die man haben kann.
3: Erst eine Branche der Finanzen suggerisce, dass es doch eher reicher per poter investieren non es quelche, sie wohl meldrar la renta, per exemple, kun investieren la terza püte, allora esi ja un super plus, is papear mince mais erbe una piccina summa. Per que, kusaglia Corin Brecher, der Tor svesse in man las investitions.
0: Quando uno si tratta di ah cool, easy, va qui e fa questo c'è l'altro, però, also, sinceramente, scende no. Tu una forza un po' più simple con qua ci desi una proppa.
3: I desi giure una roba del volare, qua dice Corin Brecher, i da osa, per esempio, la d'una de più banche online in ci surpiglian quella parte quasi del broker ed in ci spolura svesse decider sco e di nu investir.
0: Beh, velce, darsi interromper, questo è preciso qua ci capite, se vengono qui a questi splets, anglicissims, c'è es un broker, posso declarare mai pa più concreto ciò che vuol dire?
3: Quasi in sé la piattaforma, un fornitur, ci fa partai als affars alla borsa. Also io don al comando sulla piattaforma, per esempio, io resto comprar queste azioni al broker, surpiglia quel comando e quel fa l'affar l'ora con la borsa.
0: E qua facendo appunto queste banche online?
3: Hai. Quelle banche sono fabbricate su Terbein, fic a miaivels per utilizzare in forma da DEP. Corin Brecher ha fatto l'esempio di una cassa in una bottiglia. Quella c'è la bottiera da ovra al sistema di cassa, con quella non ci sono forse del tutto l'andarora che ci desi da fare. Ma per quei dai le self-checkout casses, quelle sono fabbricate o scegliere minciuna e minciuna in l'andarora, also con dei portretti, i desi fabbricati su simple e do scegliere es quelle banche online. Also in sistema, scorruat giù fat nir più simple.
0: Cura es saia a c'è banca ci s'deslura pudare sfidar, c'è n'una es la meldra.
3: Il più simple trick es da vaira scio quella es registrada ter la FINMA, la Surveglianza Federale dels Marciats de Finanzas, hai o scea, cusaglia Corin Brecher de tor una banca svizzera.
2: So dass man eigentlich bei der Hausbank noch das Konto hat, vielleicht hat die Hypothek und die zahlt, aber investieren tut man über einen Broker, wo es günstiger ist.
3: E si sa in conto tra i salur as des investir quel, cusaglia Corin Brecher.
2: Das ist wirklich die beste Voraussetzung, die man hat mit dem 3A, weil nirgends hat man so einen langen Anlagehorizont wie mit dem Geld.
0: Okay, Gianno ist ein Acetamis Broker. In einer Summe der Raps in der terzen Büte, c'è les investir. In c'è investisch osa?
3: Qua dipende eher de teis Profil. Es pronta da dir ein Risch, das vuol dir, ti posch guadagnar bler, aber perder bler. Les Options sun nempe grandes. Es vuol investir in Aktien, in Metalls, in Fonds, in ETFs.
0: Moment, c'è es un ETF?
3: Qua sun, in c'è Fonds, ci spa mincia di mercentar alla borsa. Dels Fonds tradizionals va qua bis un Termins, also per exempel una volta al mais. E forse muss welte per deklarar con una aktie, posi investir in una firma, con un fonds o un ETF giusta in plures firmes, e in de pü firmes, che jo investisch, pü pitchen, chel rischt wen. E la deilora er bläras Options, der kuia kusalja Korinbrecher un Mix.
2: Die Aufteilung, in dem Sinn, dass man nur in ein Markt investiert, jetzt nur die Schweiz zum Beispiel, ist nicht ausreichend. Also man sollte wirklich weltweit, global sein Geld verteilen. Es gibt gewisse Marktphasen, wo es sinnvoll sein kann, dass man jetzt zum Beispiel aktuell im hohen Zinsumfeld, dass man gerade auch, weil die Inflation in der Schweiz nicht so drastisch ist wie jetzt in der EU oder in den USA, dass man die Schweiz ein bisschen übergewichten. Also vielleicht 10'000 in einen Schweizer Fonds und 5'000 noch weltweit.
3: Ja. Una giainza buona regla investire in differenti prodotti di investizione, in differenti branche e differenti paesi.
4: Fabia, tu hai proprio tutto per mano questa roba USA e hai investito. Come guarda ora?
3: Hai, io ne comincia. E sto a dire, appunto, se bici vengono per Pabel, se bici sono in broker, è tutto interessante. Io credo che sto a dire... Daros attenzione, c'è una massa morbignosa e riesci ad imprendere di avere pazienza. E tu, Anna Sarardo, tu hai tutta quanta tempo di occupare di più con le finanze. C'è stesso plan?
4: Io dico una canzone. Mo vado di la Marella, Duanes e Raps, mes nome è Anna Sarardo Campel.
3: E io sono Fabia Caduff.
4: Dapü Infos e Links zu Juden erfahren Orden Kulturabs, zu teilen zu rtr.ch.

Che cosa c'è da la Marella sur de Duanas e Raps? Le missioni sono realizzate e demesse per la prima volta 23 anni. E le missioni vengono di a Fabia Caduff, o proprio cominciò ad investire e lasciare lavorare il Raps. Scusa, che vuoi, 3 anni più tardi? Da sie esperienze, quintle, giusto in un per minuto.

0: Vusta glais lura dalla Marella, oz voque pel tema Duones e Raps, Lana Serarda Campel e la Fabia Caduff. Em cerciò avent trais ans respostas sin domandas, scu perce sum las finanzas sovens in mems de domens, e scu poi na duona dvanter più independente in la gestion dels Raps. La base es un fitch simple quint.
1: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
0: Kurzes alles urwischte, es bote nur Corinne Becher, er kommenziere la schir lavorere als Raps. La Fabia Caduff a fat präzis qual ove entreis ans, schu per summa laike in domandes finanzielles e nun a pü schmiss. Lana Serarda Campello discurria con ella sur de sies experiences dels ultims treis ans.
2: Fabia ist diventata intanto milionaria.
3: Belle Füssi. Io lavoro in der Wiener. Scherz.
2: Din Rarti va usce svelte, che ci scoppiano alla via forza la più prudente de far be usce per diventare milionaria, ma li stess, co vai con le investizioni? Tu esci proprio tu serius, quels tips della Corinne avant tre sons e esci lavora con te Raps?
3: Ai, i desni più normal, Jessie. Also, io non esci più quella roba complicata, in cui ci sono svegli tutto l'andorore, ed è scoperta una parte del intorno con le finanze, della planizzazione del budget. Però io sto a dire che è un vero tempo, vuol dire che non cominciava a entrare sonst, né tutto il cuore, appunto il tipo di Corinne Becher, l'esperta di finanze, che viene nuova in la Marella, e non è semplicemente una volta mi sento 20 francs, proprio piccole somme in differenti forme di investire in aktie, in fonds, in ETFs, che col bote da sovvenire un milder sentiment co precis che la borsa funziona e che funziona relativ bene per imprendere a conoscere il sistema ed è a aiutare a togliere un po' quelle retnienze che si non conoscere quel cosa o se bene.
2: Also tu hast fatto quasi con piccins pass prime esperienze e allora hast cominciato a investire in summe più grandi.
3: Also da voce ne survini quel sentiment già in una sorta survista e sgiurezza ne ha cominciato a mettere in un po' più grandi summe, ma figi diversificare, vuol dire ora vanno tutto per minimare il rischio e io ne proprio improvato a fare quel che c'è Corinne Becher ha detto dann semplicemente lasciare il Raps da sparen su una banca e ci perden perfino mo la valore tra l'inflazione ma bene di investire una parte di quel Raps e fini nuosa a quel rendu. Guardiamo se su tutte le investizioni ora. C'è ce ne ora vanno tutte per da ci rende es di investire svesse e la terza pütte. La dai Fitchbunds aggiuts der Bankes online in ci spa lura adüne eir avair la controlla sur dels agents Raps e diese svesse co c'è tut es sviluppa. Mi pensi sto schon era adüne esser conscient. I può ir su azzurra naturalmente, però più diversificati ci si è, dair de più sgiurezza.
2: E grazie, c'è un tip, o ce ne vai in scuola, e tu con noi quella volta, è in sé investire bei Raps, cioè tu sgiuri non trovi domani e pushman, no? Also tu hai fatto prima le esperienze, con piccine, con più grandi somme, se hai visto, investisci il Raps, la terza pütta, la può girare altro, festeggi una volta.
3: Io fesso per me fesso io una volta. Più bene ci si imprende a conoscere il sistema, mein tema ci sa l'orecchio. Io voglio schon ter la misura in quel senso ci diversificesse per minimare il rischio ci si conscient, ci può dünne dare un minus, ci sta l'orecchio imprendere a tenere ora, ci dà nostro stems alla borsa. E la statistica e l'esperienza mostrano che ci va giù, vai a davo un tempo per più di ciò da qui su. E semplicemente informare in ciò che si investisce. Okay, questo è molto importante. Da sapere se si investisce, per esempio, in cripto, sto a essere consciente che si può perdere tutto. Oppure se si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in oro. Okay, quella da essere consciente di che fa giura il segno.
2: E c'è proprio per cui da dire molto chiaro net, minci investizione porta un rischio ed è malgorcio il discorso che Corinne Becher dice se tu per esempio con 30 anni cominci ad investire a lunga vista raps, allora experienzesci il giuro almeno over 30 crash della borsa, però appunto se investisci a lunga vista e l'impromissione o da questa branche le stesse fin a poi a fare guadagno, che vuol dire io trovo un po' nervous, Fabia.
3: Schon, hi. Das ist ein Gemeinsamkeit.
2: Es ist ein Chinator, der eher kommentiert. Es ist eher pro quel Gemeinsamkeit. Oder es ist ein gutes Nerves, es informiert, was du rekommendest.
3: Ma forse questo è un tip per le nervos, ci non si trova appunto loro a scegliere, è di cominciare con piccole somme. Also appunto, per esempio, con 20 francs o con 10 francs, è semplicemente questo non si forse un po' pluffer di dire che è in connesso con raps, ma giovare un po' con la borsa. Guardare, c'è capito se mette a indlaia 10 francs, c'è capito se mette a indlaia 20 francs, semplicemente appunto per survenire quel sentimento. E curcia io ne comincia la dera l'orer tutta pezzo un po' a vaira co sviluppa que also es loro che per imprendere conoscere sguardo nuova e su e nuova e giù e scove in que insomma ora però que es calma loro er col temp de più giurezza ci surveg de più ci srive er de lasciar loro e guardar loro forse un po' più tard però I deschant er lavur, vuol dir tant l'investir, co er la surviste del conto e dels agents metz, I desa düne de datar, la vita ven pücera, circumstanzas as müden, di mena schis fa er un budget, per exempel, non es che calciosa ci resta fix, I des calciosa fitch fluid ci dovra a düne des cio adattazions, e lura as poi, per exempel, dir, bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart, ed impede mettersi il conto da sparni als 100, es poi per esempio 50 meter in un ETF mince mais e forse mo per quels ti han grandes retnienches de voces es a forse in prora con 20 francs es po modina decider quis non es absolut in guata per mai o quis des calciosa per mai crei quella via sto scocciatar mince in per sais vesse per si ci svai reint al risch
2: Grazie viel, Fabio, dass du per te queste Experienze traust uns, dass du lasst lavorar des Raps. Er cominciò in sé con pacca sa vide e da quelle missioni non realizzò insieme a scodare un stausch e che c'è mincina mincina d'asce e stosce l'interesse ramassarsi es agens experiences.
0: La Marella de Dot Sander sur dels Raps e las Finanzas. Tour las Marellas es poire taglira d'una er online sün rtr.ch/Marella.
4: La Marella.

0: Ozella radunanza da delegadas e delegats de la Lia Rumantscha a Samedan, suenter las turbulenzas dals davos dis cun abolir il post de secretari general, ven quella speciada contenziun, i va tranter auter per il presidi. Dati in nov duo alla testa cun la co-presidente den finqua urrezza famosa insieme cun Bernard Meissen, u alla Lia Rumantscha in l'avenir in president singul che se nomna Jasper Sarot. La radunanza ne è anche becce fin, e in attractanda che è già terminata è il renda quint e quella an delegata se delegata prova con 25 contro 19 vurs. La Vishnanga Lumnezia compra la località della banca Raiffeisen a Vela. Per suo entra in ponda è la 440 milioni francs, 440 mili francs, per stisai. La suprastanza comunale aveva proponito comprare l'immobilia, tranter auter, con argomentare che insposia uscire a spostare il sportel della Vishnanka sin il plan terren. La radunanza comunale ha approvato il progetto. Plin avanti il sovrano lumnezian decidì di sanare la piazza Cadruvi del vicinato da Surcasti e concedere per suo inter in credit da 740 mili francs. In la Bolivia vala il stato d'urgenza. Quai ha il presidente Rodrigo Paz decretà su interpassa sis emnes da protests e bloccadas da vias. Alla televisione ha Paz dic che tutte le vias dal dialogo saien exaurides. La regenza sae sa convenida con quels e quellas che han gi pretensions legittimas, autras gruppas en provien dentant da destabilizar la Bolivia con violenza. Curt avant aveva la regenza sottoscritta in convegna con la pli importante unione teciala dal sindicats. Quella ha annunciato a rinunciare ad ulteriori protestas. Autras organizzazioni protestation dentant vin avant. La regenza cubana ha annunciato 176 mesiras per decentralizzare l'economia che chiamuna da fitch dal stati. Tenor expertos ed experts sei a quella pli gronda ristrutturazione da pilla rivoluzione dal 1959. Interpreses privates doen survenir da pli libertats, tranter auter doi esser possaivel da far imports ed exports pli directs, i doi dar bancas privates e burgais cubans in l'exterior doen podar investir en la Cuba. La regenza motivesce las midadas cun la crisa economica e las sanctions dals Stadis Units. Persunas dal facen dentant skepticas ed avertescen che bleres mesires naien nagin effect se las sanctions na venien bec schlucadas.
1: La meteo.
0: Oggi da mondo dati per gronda parte su lei, il centro mezzodisa forman mincemai in cinz nivels de cumulus sur las montognes. Quel sport local ma in dracciades e durizis consont en il sit dal centun. E di venceliras en l'engerinota entun 25 grads en il signoradi en fin 35 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis e si da fare attenzione tranter tus al nord e Rotenbrunnen e a Raubas in via. Sin las vias entorn lai e si da quintar con disturbis dal traffic, la ragion e la Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vostra gleich il program rumänsch della fin d'evna, kurze avalas dudas, in questa mesura udins musica speciella svizzera. Che voppa le tubes, più precis per il giubileum de 35 anni del Suna Tubes in Giardinia Samurezen. E più tardi udins a Roman Brogli da SRF Meteo, Ellens dis quenciot ciò che potesse niroz e da mem. Mio nome Tobia Faler, già vus in avventi una divertibile sanda ed un pacific lö a Sumbriva.
2: RTR. Unic e simpatic.

0: Sanda mezdi cul chanel rumenc e di bum appetit. Spreche giudais al sulai. Ternus vacuose per les tubes. L'ensemble de Suna Tubes, enge digne samurezen, festaggia de mem domenge, sia jubileum de 35 ans, su muotes murai. Un commember de l'ensemble is Armand Taisch. El is el più nov commember, la gruppa consiste or de duas duones e quattro romans.
1: Ma qua es buonissimo, qua da un paio in otter a discussione rund tante celle, su son parole de donas, e no vain, non in ora fici bene, qua es... Es un ernütto zu viel Bein da des, hei, noch ein Plagier, per quoi feiner quoi wäre manch.
0: Al Florin Juan es ihr a Taglerent in la ultima prova, ans al Konzert de Jubiläum.
2: Usche, tu ne quei già da spö 35 ans der L'Ensemble de Suna Tubes in Gedina Samurezen. Il speziell, wie da quista Gruppazium de quattro Romans e duas Donas, es ci sum in Viedi sün tot il mond. Concerts d'America fin Asia, per festes de prims avost, per avertures d'ambaschedes, mer per festes d'anniversaris in rams più piccens. Usche vengen insembel per an abundant non enta concerts. Per il sesco members actifs, quar montais un hobici drova temp. Temp cinzegia cu pensionu e pensionida.
1: Nova in nostra zurstà, ver treis arrangements bot pod eina dir fix, e quest un unes al marcul di luna, e qua è clair gli aut pensionata a tempo da far qua. E loro vanno magari la sera, le 5 e mezzo, le 6, c'è da dire, e tra qua c'è noi più o meno se tutti, una delle donne non è mai pensionata del tutto, ma loro vanno da far qua, e qua è bene, per qua io dai non se da poter far qua.
2: E da tutti questi concerti e comparse, sai che resta un speciale mensch in memoria. Nempe, curci sein stos engagios per 4 dies per la corsa da bike de Swiss Epic. L'ensemble es stolos sul pass del scaletta per inramir musicalmente l'eveniment.
1: L'an passat, per exemple, les revasanti ha dat un gran temporal e an tot stümme gira in l'alp e l'ora vanno sonar, curci ha raffidat de plover vanno sonar là e quella llauta direct stat là in momenti atat là e non ha più guardasi l'ora se son svelzone, ma quando erano in nils prüms, quando erano naturalmente in perda vovart.
2: Per usce esperienze, pigliar montage sunt segugent l'altra parte del suner tuba, ne per quel d'exercitir cu l'istrument, e que se svotas lefna. Il fruits de quist training intensiv da poder sunir senza notas.
1: Si, qua es el bel, cuce tu sas el toc ordadora, as magara de sonar una saira su corvace, vane vince sonar ordadora, ci destur, e tu sas el toc ordadora, lor as el toc en l'uralia, e sas quella melodia propcia ordadora, e qua es el be. E qua n'hai badada prima de vent, ed era el prim l'unic, e c'è suneva un ordadora, ed ena di quisto gli arablarnan, e il prim n'hai propcia da gas, ed in prais vince sa, e ossa, sa e toc ordadora.
2: Per il jubileum de 35 ans ensemble de Suna Tubes in Gedina Samurezen as gevuja armontais be una roba. C'è elles ed els be mecce bgers ans fer in eventu se cu finco, cum bger flit, schlanc ed il giodiment da lur hobby preferia.
0: Al Florin Juan surdels Suna Tubes in Gedina Samurezen ans la festa de jubileum de 35 ans. Quella festa comincia da menzio e mesdì a luna con un aperitif sulla terrazza da panorama dell'hotel Sumotas Muraglia.

0: Cul ce nel rumenci trebuie scuista belisma sanda de stet, o să-ți gealăs dute jemeți. Tănuți vă zăuță l'ocazion de gratulere cu alțiun, ce ați aniversarii, inclusiv geviși de muzica.
1: Las gratulaziuns.
2: Prezentat il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed eroz surven quel cün la tazza de dertier. Rivede tres, ozans mesdi, ter collega Livio Foffa is Ursula de Rungs de Sur Casti.
3: Jeg vil gratulere la sugenna mia sora, la sora giufna nese d'Arms Arpagals, che stata a Palera, ad au 64 on. Ad io divise la vela buona stanada, a tutto bien.
0: Nisa d'Arms Arpagaus da Falera survein per sia 64 l'anniversario da sia sor Ursula de Rungs una tazza de dertier. Erde nos avar cordiale gratulazium. Duas gratulazium sumos gerivides per WhatsApp. La prima is per Joanna Giorgio da Rueun. Cara nana, te scusarins da Danis, Leano e Mael, Javision a ti sintes quattrons tut mo il bi e bien. E fanus gran plager de fatter Miles con tai, stai scine a cara buoba scoteis, nus vein bugente, celegrain sin la party. Car salitz e tocken suenter. E per Lea Vettach, Schuller de Cura, sum nides quistes linges. De cor gratulainus a nossa cara Lea, sinciu ciuncontovel on da nascientia, nus giavijain vinavon bia clece ventira, contentientia buna sanadat ed oz in bidi da fiasta. Salitz giu de muster, tes genitors Silvia e Hugo e tia sora Cecil. Ed ossa sun las linges avertas per vus accesa, se svegna di menti quel cun c'è savais c'è l'ozza anniversari, allora purais ossa telefonere gratuler e già vigir per quale persona er giusto in cun bel touch musica. No lo cient, 20-25-30 is il numero e senza già vigir de musica es può er scriver una gratulazion per WhatsApp 079-200-70-07.

0: Spice Girls, Stop, vous esses sur les ondes rumänches, Pacific Trisel Weekend, qui cosum les gratulations. Et nous gens vos strada, ter Dona Cecilia Giger. Buona sera, Dona Cecilia.
1: Buonasera.
0: Elle vuole gens gratulier a sia figlia.
1: Ne, alla Evelyn, Jauschlin. Alla festivesa o sicuro un tavolo di anniversari, io vi giù tutto bene, buona sanodata, e la teccia fascia una volta che l'ha fatta per noi, abbiamo preso una volta con la famiglia, momentiamo la con sport, con me la sentita per tutto, a sia chi lo sa che fa.
0: Col sport o la dit?
1: La più, la sveglia, la due sveglia, se quella fa un sport, lo è l'inquieta.
0: Ah, allora è la occupata con trasportare le figlie e sostenere dal sport. C'è sdur che c'è bel. Donna Cecilia, ella sta a strada, sia figlia sta a flem, zais mi c'è attento in all'altra.
1: Ah, già non c'è in all'altra, in agadiamo a sedir, piuttosto di pli.
0: Perfect. Ella ha cernia un bel touch di Pascal Gamboni, la biala co, pel 40 evel de sia figlia Evelyn, quel taglenzo se fisi gugent. Adela già vigenzo sin avent una bella sanda, a sia figlia una bella festa di anniversari, e non sei a strada sarò erciò tal moment.
1: Sì, sei de fra calde,
0: forse hai flebite più fresche. Ho l'occasione di cedere un bel lue sombriva. Super. Allora, Adela in avent una figlia bella sanda, e non sta glenzo se Pascal Gamboni. Addio Donna Cecilia ed un bel dì.
1: Addio, grazie, feccia, da invidis.
0: Merci.

0: Pascal Gamboni, la Bialaco Giavijo de Cecilia Giger de Strada, per sia figlia Evelyn Jauslin, ci può festeggiare oggi a Flem sia 40 anniversari. E de Strada, genzosa direttissima a Schluin per Evelyn Ecker. Buonasera, don Evelyn.
1: Buonasera, Lia.
0: A ci vuole essere Tobia, il mio nome. L'Elia esco, probabile, domenica ci vei. Don Evelyn, a ci vuole essere gugent gratulir.
1: Io le gratulo a Ignazio Vincenzo a Sagogne, per se si è tanto nuovo avvalgi di una scienza, di avvisare a Tobia. Buona sanadat, a chi mondi a Dina va in cunella. Quasi a Dina si ubbien humor che là. A cui non so vedere ce ne un pli rasgadas, ad in quart vigno del caffè.
0: Spareš, c'è dona Ignazia o Udiakiko, c'è la passa caffè. Sparenz c'è lo er udia la gratulazium e ella può giusto dir c'è tec c'è lo già vizio per dona Ignazia.
1: Ah, le vesse bugien echo von retto fluat zum Geburtstag.

Power del Valais, Genderbübu, quella Schnellpolka, typisch Genderbübu. C'è Battista Schmidt o già visto per sia donna Patrizia Schmidt, ella può festeggiare oggi mostrare sia 64 evil anniversari. Vostre gleiche gratulazioni sul Chanel Romensch. Gratulazioni poi a Vender 3. Le linee sono aperte. Il numero è molto simple: 900 20 25 30. Le linee sono in avanti aperte.

Albano e Romina Power, tu soltanto tu, vos esse sur les ondes rumänches, Pacific tris la fin d'evna. Che cosa les gratulazions? E la prossima gratulazione es nident per WhatsApp. La prossima gratulazione per Joanna Giorgio de Rueun. Happy birthday, cara Joanna. Nus tuts giavijain a ti tut bien sintiu natalezi da quattro ons. Giavijain a ti in bellezia di con massa balons, petes e colex. Stai scotiais eis in a super mataccia. Ven bugente, tia mumma e bab con Luisa e Loris. Gratulazioni, es poi un'avente der Tresternus er per telefon. Schakunio scheisse quel 58 anniversari questa sanda als 20 giun 925 30.

Stefanie Heinzmann, Unforgiven, wenn's u dir du dich passo, Luna wusste gleich als Gratulation, Sülcianel Rumänsch. Les linges de Telefon sum nides un po' quietes, ma per WhatsApp esencia nident una seconda Gratulation per Ignazia Vincenz de Sagogn. Cara mumma, tata e basata, sintiu siatonta nov aval di da nascienza. Gratulainus da corati e giavejain a ti tutto il bien et in BD. Car salitz da tia figlia Patrizia, con Toni, Tesbeadis, Gianni e Clara, con Alessandro ed il pign Ale. Sparesce don Ignazia Vincenz da Sagogn o udia erquiste gratulazium. E speranza c'è in avanti una bella festa d'anniversari che cosa è l'ultima occasione da dire una gratulazione per oggi questa sanda al 20 giugno le linee sono in ciavertes al numero 920 25 30.

0: Luan, pardon-moi, wusste gleich les gratulations sul Chanel Rumänsch, questa Sanda als Venge Jun. A tous, c'è Moz Anniversari, e c'è nota cordiale gratulation da nostra Wart. Squadina, trenzosa la Büscia, 30 tous, c'è un clapos gratulations per nous. Cici guadagnos duas entreges libres dal Bogn en Giadigna Squal. Ozesque. Lea Vetach da Cuira, ella guadagna duas entreges libres pel Bogn en Giadigna Squal. Als Billets riven direttissima per posta, già wüsch bum divertiment con ira fer al bagn a scuol. Edios pel moment a dia, al microfon del Tobia Faler, già wüsch in avent una fitch bella sanda, già del sulai Pille Pacific, iste ben.
1: RTL, las gratulations.
2: Il suente mesdi, tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats de RTR.
1: Jasper Sarotte è il nuovo presidente della Lia Romancia e Marlene Reusser è la nuova leader del Tour de Suisse. Ille las duas, mio nom, Erwin Kadouf, benvegni. La Lia Romancia è il nuovo presidente, Jasper Sarotte, oriund da Sent. Sarotte è ambassador in plirs paiais e attualmente vice-direttore e chef de personal del Departamento Federale per Affars dall'Exterior. Ter impli absolut de 25 vus a Sarotte survenì 47 vus. Ina vus ne bec stada valaivla e duas en ides al co-presidi de Durezza Famos, che era infinosa co-presidenta e Bernard Meissen. Sarotte venì elegì per in on, l'autoron dati puspe in una elezione ordinaria per una periodo d'uffici da 3 anni. In la Bolivia vale il stato d'urgenza. Quai il presidente Rodrigo Paz decretà, s'interpassa sis emnes de protests e bloccades de vias.

0: Finos l'italiana Elisa Longo Borghini per passa in a minuta. De nuovo a Reusser 10 secondi avantaggi sin Longo Borghini. Reusser spera sin la terza vittoria del Tour de Suisse su entre il 2023 e 25.
1: La meteo.
0: Oz e Damon, dati per gronda parte su lei, il centro mezzo si forma in mai in 5 nivelli di cumulus sulle montagne. Quelli portano localmente tracciate e durezze con sont in il sito del centum. E di 20 lire, in l'ingerinota intorno 25 gradi e nel signorati in fin 35 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin las vias intorno lei è da quintare con disturbi di traffic, la ragione è la Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

Brasil di con RTR, con musica locale e regionale.

0: Las novitats de RTR.
1: Jasper Sarota è il nuovo presidente della Liero Mancia e delle corse della Coppa Mondiale da mountain bike all'AI ai da in ulteriore piazza da Podest per la Svizzera. E gli strais, mio nome Erwin Kedov, benvenuti. La Liero Mancia ha un nuovo presidente, Jasper Sarot, Orient de Sent. Sarot è stato ambassador in Plirs Pajais e attualmente vice-direttore e chef de personale del Departamento Federale per Affari dell'Exterior. Per un pli assoluto di 25 vus a Sarot survenì 47 vus. Una vus ne bitch sta da valaivla e due anides al co-presidi da durezza famos, che era infinosa co-presidenta, e Bernard Meissen. Sarot è venì elegì per in on. L'autre on dati puspeina elezione ordinaria per in periodo d'uffizi de trais ons. Sin il Bürgenstock in il Canton Sud-Silvania s'astenten diplomats da Plirs Pajais vinavant per ina avvicinazione tra il Stadis Uniz e l'Iran. Que scrive il Departement Federal per Fats dell'Exterior ETA. La Svizzera porge per suenter in Rom discret e segir. Indicazions davat las persunas o ils contents na posia leda becfar per motivs de discrezion. Oriundamein eri planisaki detia contractives trant representants dels Stadis Uniz e l'Iran. L'inscontr suprem nadentant bec gilieu. La ciclista de downhill svizzera Lisa Baumann ha realizzato sia in prima plaza da Podest d'una corsa della Coppa Mondiale. A lei e Baumann venite seconda. L'attuale campionessa d'Europa è dicitata alla testa, tutte le favorite non bec contangi il tempo da Baumann. Pirla

rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fata, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapiens a vu. Chi vin campion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. I col red tipi di un pa fortuna guadagnau un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagna.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal sempre vert. Zuri Hit. Finter la scovrida. RTL. Usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La via de Hormuz duai push pe venir serada. E de spercuira ai da ier saira in greve accident de boin. Il e las quater, miu nom, Erwin Kedouf. Ben veni. L'Iran vuol pusperar la via de Hormuz. Tenor l'agentura de novitats Tasnin, aia il comando militar dal paese argumenta quest pas con il fatto che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na venia bec respectada, sco quoi chi saia concludi en la convegna de base tra els Stadis Units e l'Iran. E tutti in il Bürgenstock e il Canton Sozilvania s'astenten diplomats de plirs paiais vidavant per una avvicinazione tra els Stadis Units e l'Iran. Que scriva il Departament Federal per Fats de l'Exterior, EDA. La Svizzera porge persuenter in Rom discret e sigir. Indicazioni davat las persunas o ils contents na posse all'EDA becfar per motivs de discrezion. Oriunda mein eri planisaki de tia contractives trant representants dals Stadis Units e l'Iran. L'inscontr suprem nadentant bec gilieu. La lia rumantia ai nov president, chas per Sarot oriund da Sent. Sarot esta ambassadur en plis paiais e actual mein vicedirektur e chef da personal dal Departament Federal per Affars de l'Exterior. Darin pli absolut de 25 vus a Sarot survenir 47 vus. Ina vus ne bec stada valaivla e duas enides al co-presidi de durezza famos, che era infinosa co-presidente e Bernard Meissen. Sarot e venia legi per inon, l'autron dati puspe in elezione ordinaria per in periodo d'uffizi da 3 ans. Hier saira aida in greve accident de Bogn en il Rhein. Tenor comunicazione della polizia e in nom de 22 ons si gli con il ciao in avant en laua e sablessa greve main. Persones che conoscevan il han observa quest incident ed han trat il greve blessa ort laua. Suenter en il salvament quira, ils pompiers, la polizia delle città e la polizia cantonale stats in acziun ed il salvament quira a transportael en l'ospital cantonal.
0: La meteo.
2: Oz e da meunda di per gronda part su lei, il suenter mezzdisa formen minciamai in cins nivels de cumulus sur las montognes. Quels portan localmente tracciades e durizis consunt en il sit dal cantun. E di venciliras, en lenge di nota, en turn 25 gradi, en il signoradi, en fin

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Delegadas e delegats de la Lia Rumantscha han musa la carta coachna a durezza famos. E la via de Hormus doi puspe venir serada. E gli lestjun, mio nom, Erwin Kadof, ben veni. Clara schleppa per urezza famosa la testa della Lia Rumantscha. Ella voleva continuare insieme con Bernard Meissen e in co-presidi. Quest duo ad intanto survegni mo duas vus. Dada discussionar alla radunanza da delegadas e delegats della Lia Rumantscha an consunt il scumbils per vida abolir il post da segretari general. Suenter l'elezion aurezza famos dic invers RTR.
3: Eder una presidenta del Basa, posso dir, nö una de statuts i de Santa Mainz, quai forza na dere mi fermezza, i per finir su una forza enu de ciastiada, per quai ci sa voglio far mi de Mainz massa fermenz o de massa gronz o de pass massa gronz per la Lia Rumantscha.
2: Delegadas e delegats han elegit Jasper Sarot, Orient de Sent, schon nov president de la Lia Rumantscha. Der impli absolut de 25 vus a Sarot surveni 47 vus. Schon el conceda haia el profita dal scumbils de las ultimas emnes. Sarot di per quai...
4: Es un pil, con se nova plaif, con in a pruna respet, per le sfide che la Lia Rumantscha, che la famiglia Rumantscha ha oggi in dia, penso che la radunanza generale mo sa quai, con tutti i voti che ha dato oggi durante la radunanza generale, quai piglia serius, quai dice ci desi in una grande sfida.
2: Sarot è stato diplomat ed ambassador in differenti paesi. Da più l'anno passato è Sarot vice-direttore e chef de personal dal Departement federal per fatti dall'exterior. Hier sera ha da un grave accident de Bogn in il Rhein. Tenor comunicazione della polizia e in omda 21 si gli con il ciao in avant in laua e sa blessa greve main. Persone che conoscevano il hanno osservato questo incidente ed hanno tratto il greve blessa ort laua. Suenter in il salvamento de Quira, il Spumpiers, la polizia della città e la polizia cantonale stati in azione ed il salvamento Quira a trasportare in l'ospital cantonale. L'Iran vuol puspe serar la via de Hormus. Tenor l'agentura de novitats Tasnin haia il comando militar del paese argumenta quest pas con il fatto che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na venia bece respectada, sco quai chi saia concludi in la convegna da base trantre il Stati Uniti e l'Iran. E tuttina, sin il Bürgenstock in il canton Sozilvania s'astenten diplomats de plirs paiais vinavant per una avvicinazione tra il Stati Uniti e l'Iran. Qua scriva il Departement federal per fatti dall'exterior EDA. La Svizzera porge per su entra in Rom discret e segir. Indicazioni stavat las persunas o ils contents na posia l'EDA bec far per motivs de discrezion. Oriundamein er i planisa chiedette contractives trant representants dals Stati Uniti e l'Iran. L'inscunter suprem nad intant bec gilieu. Victoria Golubic è venida franada a Nottingham. Dal turnier de tennis in pasch alla Svizzera pers contra l'americana Emma

0: Magazin. rtr.ch.
1: La Fidevna Kulcher il Rumänsch in Sanda Sairazio las Cinch. Talalia Rumänsch, so que do oz o oque do oz un Movement Tectonic. Nos vens u studia, Jasper Sarot is il nov president. Cecio qual o significa per urezza famos, ci fis gugentre stede presidente udins de tuas duas in cuors de quistura. E nos rapportens de la Coppa Mundiale da Mountain Bike a Lai, e scuce que sia als Svizzers e dals Grisums finuosa, e cecio spos patir da mem de la cuorsa principela da Cross Country. Mia nom Tobia Faller, interessante Sanda Sair in nostra compagnia.
0: RTR, unique e simpatico.

0: Sander Seire col programma Rumänsch. Il team svizzero lanciò ieri sera le corse della Coppa Mondiale da mountain bike allai con due piazze da podesti le corse da short track. Tra le donne è Ronja Blöchlingen in seconda, Alessandra Keller terza. Tra gli uomini è Dario Lillo, stolmelder svizzero Cincevel. Musso una buona corsa o è l'unico Grigium. Vital Albin, da Tersnaus, scuventi un evel. Con quale risultato sa vivere bene? Con il dito il nostro reporter del sport, Andreas Vialant, era in vista alla corsa principale del cross country da domenica. Domenica.
1: Avevo già sperato che venisse in tag da pli, per la corsa principale, la domenica, di avere altri sperzi, va gente che tonge un per essere più davanti. Allora ho mirato sempre in un tag più conservativo, mirato che domani in questo top 24 c'è che è più importante di essere la prima strada reccia sulla domenica.
2: Io, in svese, che tonge un davanti dal tuo, venisse un tagtau in tag, ma raude spregnasse per sé, velo in tag forza.
1: Dei, è già un tag che si decide, lui vuole in proprio forza in top risultato, da proprio tutto che va, davanti più conservativo, mi ricordo che sei in te che hanno dato un risultato, che sei in una buona posizione la domenica al start.
2: C'è che io credo che sei in sto, fa la partenza relativamente a voi, se è brutale greve, da venire davanti.
1: Sì, è proprio greve, in sto essere alti frech, in sto potete applicare il cielo, io ne vanno gli indirizzi momenti, e poi un po' di cielo, io alti greve.
2: Da questo vantaggio, se è da voi, veniamo a dire la porla, in una porlanza, in struzzwesen, se c'è?
1: Oltre a noi in Norden, aber da si plova, si può pleta con le domenze, lo venire a un greve.
2: Ti asso giù, al velo, io le si in parentesa normal, il collega Mattias Flücki, che rampurau, io so, con un velo con rodas da 32 zoll, in bianton più grande, e questa è un'opzione.
1: Non si modo, da che noi per due questi prototipi, se dai, non stai a velo, sono 30 rodas per sventre, sono 30 pneuse, dai, vengono a un buon vondo materiale, che tutti quattro sono, allora hanno quasi più due stars del team, che quelli sono in questo velo.
2: Donc, ho visto di qui, questo non è già venuto, rodas da 32 zoll, da marassi su, einzelne qui rodunas.
1: Qui è un secondo mio ballo da se venire, non hanno rimane esperienze con qui. È già possibile che in Zapito c'è un disavantaggio il short track, in cui c'è un stadino per Pino Romano fare le bestiunigen. Ma per la domenica, nel corso è più lunga, con Fedge per la Gisca, e allora si usa un qualche chiaro avvantaggio.
2: La corsa principale è quella in domenica, a voi non o Chiavel in top 10, io credo che questo ti scrivesse se un.
1: Già, bene. E poi, c'è l'amlo, sono venuti 13 avl, l'avevo il 20 e busci buons, 23 avl, da lezze no. E poi sentimento che sono di noi, le domenica essere buons, non hai buone esperienze, e sai che la forma c'è buona, da lezze no. E se poi, riesce a mia fine mira in top 15.
0: Vital Albin, in vista alla corsa del cross country da domenica a lei, e quello è giur era un bote da sua collega della Lumnezia, Chiara Soler, in la categoria de Zodvece Traisans, da più de della e de sias ambizioni. Udins giusti in un per minuto.

0: Üna pacifica saira da stet cul program rumensch. Ans wenn so die ceci des albert da Vital Albini alla corsa de cross country della Coppa Mondiale da mem domenica a lei. Alla partenza voer Chiara Soler, teles juniores so ad 23 ans, elles nid a 23 evler saira tel short track. L'Andreas Vieland o discuria con ella.
1: Chiara Soler, je die nuot nief pli, las courses de casa allai on as diukeu tia premiera uen pa la seconda gada, keu sei auter, ins forse po pli schinner wuse, sco l'an prima ga.
2: Ja, sind tek pipaug nie wuse sun decidir, pe de keon knosch lo se el parcours meia, ja, je sei che gespeche mai, per quei sind tek pilog gecheion.
1: A tutina, anzi c'è spazial, credio, da di quella corsa keu a casa, von quella culisse, con tons fans, kins en knosche forse.
2: Die letzte Jahr, als ich schon als Short Track schon zu Fitbier Fans gehandelt habe, und ich dachte, sind meine Unterpläne Energie und Unterpläne Forze, die ich in der Schock des Weltcups.
1: Erst ein Short Track-Kurs, die immer bien circa 20 Minuten, sind eine brutale Kurs. Da habe ich enorm Energie. Wenn ich aus dem Konter in die Pause des Rennen, questo short track è il venerdì sera, la corsa principale è per la domenica. Magari se il short track è per la sonda, o se in te da più pausa, è un grande vantaggio.
2: Ja, ich habe gerade quasi das Sigir in Tee, weil ich sehr schön Shorttrack und sonst ist die Kaul, es ist die Propi Atras. Wo morgen alles kommt, was man bei einem Eckel schaut, aber ich habe gerade tot das Letzte, ich habe noch nicht die Pause dann drin.
1: Ci prende da vom per la domenica, la corsa principale, ci sia la fine mira.
2: Sigir fece più spass, a gode quella atmosfera, per vedere che i bottos che sono i che alla corsa di Svizzera, se mai che non si sono fermi, per cui il rang vai a Snidine, fino a mira, io vi sempre in gode, ed effer da tot, che sono nel Ziele, sempre mein contenza, che sai che vai da tot.
1: Prendi in svera in te, quella tira fiasta da mountain bike, le dico che è un festival che è da bike a lei, niente sportista, un po' vedente, con si è in un tunnel, dove si vede mai mo focussato proprio mossi la corsa, ni realizzi in te, c'è i vent che qui hai?
2: In te schon, aber quins ei lu proprio 20 minuti se vuole start, lo has proprio schon mo focussato in te, aber avon, sono devo so alti locker, vai a piacere fans, vengono per so, da vision mi bien clic.
1: Chiara, c'è figlio è stato quelle ore che si è sbossato il bike, se si è al hotel, poi è tempo libero.
2: Fede, fede, bello chillen, ma non si è massa con curals, per un te che faccio c'è auto, non si è un'isbat, quel di scisci caul, un massaggio, quel che c'è buo, munca.
0: Chiara Soler, della Lumnezia, ci parte da me domenica in la disciplina da cross country a lei in la categoria Zod 23 anni. Spreci al Bains de Glad Giuden, quella corsa è l'ansmesdì e il semesdì sono l'ora l'andervi quelli dall'elita. E giusto dall'elita è il Svizzers Boomers Chances, quello di er Nino Schurter, ci desto durante 10 anni al gran star a lei e ci desquista per la prima volta all'ora delle corse, questa volta con l'expert del mountain bike der SRF.
3: Ja, nu zijn een massa supercorrido zal de koers. Ja, kijk, qua bommoga in, Filippo Colombo, el Fabio Pünter, Dario Lillo, el Vital Albin, el Matthias Flück, tot zijn chance dat die geus het podest. A qua ik vind cool dat alles doen, als ik zeg, het met hem, Lesina Frey, Alessandra Keller. De dames doen de koers, dat zijn super chances in bommoga in, niet dus, als het podest.
0: Di Nino Schurter ci ha guadagnato 3 volte la corsa della Coppa Mondiale a lei. Tier Soler in cefeste giù l'ho un dei suoi più grandi successi, ne più corsa l'esnia del 2012 per la 7ª volta campione mondiale. E per questo ci vogliamo vedere als Stars del Mountain Bike in azione. Le donne partono da me domenica a mezzodì all'1:30. Als Omens 2 ore più tardi alle 3:30.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: L'ultima part della fin d'evna che cois la frequenza rumencia. La novità del dì or della perspectiva rumencia is la lia rumencia ci ho occupò oz nov sia presidi. Jasper Sarod da Sent is nia elet con 47 de 50 vus dels deligios, Urezza Famos e Bernard Meissen ci vessen gugent fat insemble un co-presidi en clapo duas vus. Al Georg Luzzi dera present per nus a Sameden. Georg, in che atmosfera is la radunanza nida fatta? Quen grande dera la tensium ans l'elektium?
1: Ma la tensione era palpabile. Votum sono grudati fin già pro la presentazione del rendiquin 2025. Isagno l'impressione ci regna una certa mancanza di fiducia, una mancanza di trasparenza. Da voce al presidente della Unione Romancia Grigion Centrale e soprastante della Lia Romancia, Patrick Vincenza, presentà più in dettaglio la strategia argomentale rilasciata dal segretario generale, l'ora han pur cominciato votums. E il più tard qui, asai fin già podu presumar, che las delegiadas e delegiats non sono proprio contents con l'agir.
0: Jasper Sarod ha fatto 47 votes per la contercandidatura di Urezza Famos e Bernard Meissen ha chiesto due. Ha chiesto indizi, ora vengono ciò che potesse non essere uscito.
1: Ma fino al momento che desse non letto io il risultato, non si faceva quindi con un risultato talmente chiaro. Se non si annullò una elezione per scrutin. 47 votes per Sarod e 2 votes per la Presidente in uffici, un segnale clarissimo dalle delegate e delegati che la comunicazione e l'agir della Presidente in postut le ultime due non sai niente di pregiata. E si aveva l'impressione che le delegate e delegati non hanno mis davanti faccia complice.
0: Is quella elezione l'ora un votum contro quella nuova strategia?
1: Ma da principi aveva l'impressione che i presenti beneventano una strategia nuova, ma c'è l'essere integrati meglio la procedura e realizzazione di quella, quale ci significa che tutto questo processo dovrebbe essere da più tempo. Quale ci desnù critica è però il tempo e la comunicazione corta avanti questa radunanza. E quale sarà stato il motivo delle delegate e delegati da non più dar la voce alla presidente attuale Urezza Famos?
0: Al Georg Luzzi sulla radunanza della LIA ci deste dozza Sameden. C'è il victor dell'elezione nov president Jasper Sarod odito sia l'elezione e c'è Urezza Famos odit udins giusto in per minuti in questa frequenza.

0: Lady Antebellum, Need You Now, la saira col programma Rumänsch. Nu svenzo dia, la lia Rumänsch ocenia a Casper Sarot, scu nov president, e lo clapo 47 vus dels deligios. Casper Sarot es vice-direktur del Departement Federal de Affairs Esters ed es loer el chef de personel. El vien de Sent, als co-candidats Bernard Meissen e Ureza Famos, ci svesen mis a disposizion per un co-presidi en per l'elektion, els em sonia duas vus. El Georg Luzi es stoppernus alla radunanza della Lia Sameden e do discurielo con Casper Sarot e Durezza Famos ci deregni da Cernides co presidente del 2021.
1: Sia qua Casper Sarot ci ha candidanov per il post co presidente della Lia Rumancia, sco è il co-presidi con Durezza Famos insieme con Bernard Meissen ha gnù la possibilità da si esprimer sur della motivazione da manar la Lia Rumancia. Ma il manja mainz deren più co facile finge faz. Las 50 delegiades e delegiats han voglio müde meint e delette Casper Sarot, ci lavora actual mainz, sco vice direttore e chef del personal pro l'uffici federal da fars exteriors.
2: Es ur pil co se nova plaif con ina pruna respet, per le sfide che la Lia Rumantia, che la famiglia Rumantia ha oggi in dia, penso che la radunanza generale mo sa quai, con tutti i voti che ha dato oggi durante la radunanza generale, quai piglia serius, quai mi dice ci desi una grande sfida, e una grande sfida, da quai non mi allegra, e mi allegra di poter lavorare con una superstanza giovane dinamica, e di provare, cioè di calmare in pa nostra famiglia.
1: Casper Sarot, diplomat tras e tras, versa con complets e precaut con exprimer. El ha fat clairement la corsa e do sa vaglia il prim tadlar introduir e l'ura pur comunicar.
2: L'idea è di imprendere a conoscere la liota, cioè di imprendere a conoscere la squadra della suprastanza, le collaboratori e le collaboratori delle lias, ma era impostato le unioni affiliate da quando hanno in prune contatti, in prune dialog, tadlar, le differenti voci, i bisogni in cui pensa il vero svelto provare a accettare la buona via, la dritta via per la nostra lingua e per la nostra romancia.
1: Comunicare in gran plette è più che facile quel che ha manà la crodata della presidente in carica Ureza Famos. Una strategia è molto meno della struttura, più avanti la rilasciata del segretario generale Marcus Solinger, sono state comunicate a corta vista e non sono state sprecciate in sala comunale Sameden delle delegate e delegati.
3: No, non sono mai più vittima. Okay, questa è stata una decisione democratica, forse derna, ma se svelte, forse non per noi, se svelte in voi, di smovain, là al mai misel c'è vaccino per questo molto meno. E se posso qua loro osservare, loro sai. Non è fatto una buona lavoro.
1: Ma intanto è la realtà altra. 47 vusts per Casper Sarot, 2 vusts per il co-presidi. Le delegate e i delegati vogliono un clair mudamento. Ureza Famos conceda che la fermezza e le debolezze.
3: Edere una presidente del base, posso dire, non una dei statuti e dei centamenti, quale forse non era mia fermezza, e per finire sono forse una di cestiata per cui ci siamo. Voglio fare molto meno massa fermenza o massa grande o passa massa grande per la Lia Rumantia. E io sono svizzerana, ci capite anche il prossimo sonno, se spresso ci possono stare in avanti il modello che noi vogliamo elaborare, quasi un buon modello.
1: Con cui alla Lia Rumantia ossa per un anno un nuovo presidente, Casper Sarot. Causa che questa elezione è capitata in mezzo alla periodo d'uffici, sto questo non ci va in relet tutta la superstanza per 3 anni.
0: Al Georg Luzi sur dell'elezione di Casper Sarot, scunov presidente della Lia Rumantia. Vostro gleis il programma Rumänsch, in domenica sera, al 21 giugno, al più lungo di dell'anno, intente già nia quarta alla 6. Alla 6 va con avvento con la rivista del dì. Oggi mi sensembel e presentò dalla Laura Beer. Al microfono della Saira, dis già di apparozzo al Tobia Faller. Già vi in avvento una bella Saira del state, Pile Pacific, e ste bene.

Pel campionat mundial han demandat a diferents experts. De balapé, de sport, experts de dates i, de fet, experts de la meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandaini o sapients a vu. Chi vin champion mundial de balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 de iun sun rtr.ch. I col ret tipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavita.

Vus al puls della musica. Dal Simple Welt. Sur il Hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria scolavita.

0: מוזיקה ברלין נשקדים. פר טאי. פר מאי.
1: אהדה.
0: סימפלמיין. פר טוץ.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch bert fatsch, sans il patratsch strosch voll tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Nesa o Chatrina, da men rauch. Chatrina ves tant beselin selur in cor, un cor. Ma nesa als maranghins, a quale desetor? Chatrina nöbla in ses fares duce sco il mel, ma nesa racra vol sparniares noce sco il fel. Sco lasen tanter du stocks feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e nese poc un rapse fit far nozzes cul plavan.

quai sto savair, ci dis un retor, lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lorinda questi nu sa far, o torco be criticiare, quai ma ditun magistrat be conciantar, non esa fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects nabe chansuns, unter chanuns e caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor ar lur parair, nos poiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lurunda questi nus afar, o terco be criticiare, quae ma ditun magistrat be cunciantar, non esa fat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot, ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far, contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal tempo, e tu fin già dall'oggi da vent, e scia per cas nossa cultura,